0: Brescia, dai, che fai? Su Belle Monella vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 come lo vivevi l'ultimo mese di scuola.
1: È arrivato Io sono leggenda, dice: l'ultimo mese per me era pura sopravvivenza. Interrogazioni, recuperi. Insomma, praticamente lui arrivava all'ultimo e doveva recuperare tutto.
0: Beh, è come se l'avessi scritto
1: ma
0: io.
1: Ma l'hai scritto tu questo? Ma com'è? Ah, targato Alvise, forse sei tu, Alvise.
0: Allora, io devo essere sincero, non sono un grande esempio da portare, scolasticamente parlando, ok?
1: Ma guarda, nemmeno io in realtà, però io stavo sempre lì.
0: Io mi sono sempre domandato come mai almeno un anno io non l'abbia dovuto ripetere.
1: Chissà.
0: Sarà stata questa faccia da...
1: Ma non credo. Poi, cioè, noi siamo della generazione in cui si è cominciato a non promuovere più con una materia sotto, no? A fine anno, anzi all'anno successivo. E tu riuscivi comunque a passarla.
0: Io riuscivo comunque a passarla. Quindi probabilmente il fatto di essere rappresentante di classe...
1: Eccolo qua.
0: Non puoi bocciare il rappresentante di classe.
1: Guarda qui.
0: No, è un fallimento totale. Eccomi qua. Quindi, bambini all'ascolto, siate intelligenti, studiate. Siate rappresentanti di classe, ma studiate.
1: Ecco. Studiate, o se no vi create una piccola cupolina come Alvise,
0: ma poi io non avevo...
1: più avanti finita a creare una calciopoli, insomma, cose così.
0: Non ho mai fatto una cosa del genere, a me non hanno ancora rubato l'anima, perdonami, allora, e non ho neanche un bidone dell'immondizia al posto.
1: No, ma come mai?
0: Mi dispiace dirtelo.

0: Dottor Fulminacci, maledetto me, qui su Radio Bella e Monella, signori, vi raccontiamo una cosa molto ma molto importante. E sì, parliamo di Auto Torino, che da più di 50 anni è al fianco degli automobilisti italiani. Auto Torino ti aspetta nelle sedi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto per farti scoprire tutta la gamma Mini One. Con stile iconico, sicurezza, tecnologia e modelli perfetti anche per i neopatentati. Vivi un nuovo modo di guidare, giovane, divertente, immediato.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giulia Coez, il romanticismo, quelli come me su Bella e Monella. Chiudiamo anche questa mezz'ora insieme.
1: Ci prendiamo una piccola pausa, però noi continuiamo a domandarvelo: come lo vivevi l'ultimo mese di scuola? In ansia o tranquillo?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ma grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lazza con Buio davanti,
1: Mamute Blanco con Brividi
0: e poi in conclusione dei giornalisti con Completamente.
1: Hai capito?
0: Grazie. Bravo. Antonello, adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella si gioca con...
1: Signori, giochiamo con il personaggio misterioso. È semplice, ok, ve lo rispiego. Noi vogliamo darvi quattro indizi, eh?
0: E vogliamo regalarvi una maglietta di Belle Monella.
1: Beh,
0: diciamo,
1: vogliamo, parolone, dobbiamo.
0: No, vogliamo.
1: Ah, vabbè, vogliamo regalarvi una maglietta di Belle Monella, dobbiamo dire così, secondo
0: me. Sette magliette di Belle Monella.
1: Tutte oggi. No, ne regaliamo solo una, ovviamente, a chi indovina il personaggio misterioso in questione. Primo indizio.
0: Esatto, due saranno indizi difficili, due invece quelli facili. Il primo indizio è: stiamo cercando una persona che nasce nel 1965 a Roma.
1: Ha partecipato a distretto di polizia.
0: Quindi il cerchio si restringe. Questa persona, nata nel 65 a Roma, partecipando a distretto di polizia, ha presentato anche Affari Tuoi.
1: E attenzione, non solo è nato a Roma nel 65, non solo ha partecipato a distretto di polizia e non solo ha presentato Affari Tuoi, ma anche ha partecipato anche a Don Matteo.
0: Ah, e amici, di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Venerus e Angelina Mango con Sentire su Belle Monella. Proprio di sentire si parla perché vi abbiamo chiesto tramite gli indizi al 393-7366-170 di indovinare chi era il personaggio misterioso di oggi.
1: Andiamo a scarrellata, vai.
2: Lorenzo Flaherty.
0: Non è Lorenzo Flaherty. Attenzione, potrebbe essere Flavin Sinna.
3: Vediamo. Ricky Memphis, un saluto a
0: Rihanna. Non è Ricky Memphis.
1: Non è vero, perché Ricky Memphis faceva Ricky Memphis in tutti i film in cui c'è Ricky
0: Pensate
1: Memphis.
0: Che Andrea Ferrara, se c'è una persona che odia, è proprio Ricky Memphis.
1: No, io non lo odio, assolutamente.
0: Non è vero.
1: Lo ammiro, lo adoro, però in effetti è vero, cioè lui fa Ricky Memphis, è molto bella come cosa. Ma
0: sentiamo, dica.
4: Il personaggio è Luca Argentero.
0: Non è Luca Argentero.
1: Però grazie per scriverci anche sotto l'acqua, è bellissimo.
0: Sì, io stavo pensando che fosse all'interno di un armadio.
1: Potrebbe
0: così,
1: essere.
0: Per
3: ciao,
0: gioco.
3: È ciao. Flavio Insinna.
1: Brava.
3: Katia da Conegliano.
1: Potrebbe.
0: Sì? Attenzione, sentiamo di tutto a questo punto.
5: Ciao Raul Bova.
0: Non
5: ciao,
0: è Raul Bova.
1: Aia,
0: non
1: aia.
6: È. Flavio Insinna.
0: Oh, non è Flavio Insinna.
1: No, quello è appena successo in Serie C, ma Insigne.
0: È un'altra persona.
1: Comunque, Raul Bova non c'era in Distretto di Polizia, o sì?
0: Io, guarda.
1: Ha fatto anche quello?
0: Ne so come la matematica. Ah, proprio perfetto, niente. Perfetto. Facciamo le congratulazioni comunque ad Alessandro da Bassano del Grappa, che è stato il più veloce di tutti e ha scritto Flavio Insinna, e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
7: Radio Bella e Monella, tutta da

0: salutare Biagio Antonacci da 2009 a chiudere questa nostra puntata, perché abbiamo finito, ragazzi, due ore insieme. Adesso io lascio salutare Alvise, perché io vado avanti un'altra oretta.
1: Come sei umano, sì, lo mi so, lasci lo so. Salutare,
0: prego,
1: e
0: prego.
1: Non mi infili un calzino in bocca e mi mandi fuori a pedate nel culo. Grazie mille a tutti quanti voi, io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea, se mi permette di salutarvi.
0: Adesso facciamo sul serio, tranquilli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna c'ha

0: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutto.

0: LDH7, la nuova che avete appena sentito qui su Radio Bella e Monella.
1: Oggi parliamo un po' di una cosa che è capitata a tutti voi, perché si parla
0: purtroppo
1: di essere... Come purtroppo? Ma cosa dici? Ma che dici? La cosa più bella del mondo, essere innamorati, e molto spesso ci fa fare cose ridicole e imbarazzanti.
0: Esatto, la tempesta chimica che ci assale, no, in quel momento, altera il nostro equilibrio. E cosa fa? Riduce un po' le inibizioni e ci fa un po' valicare, dicono in questo articolo, i limiti dei nostri comportamenti abituali.
1: Comportamenti da innamorati, no? Il commento che magari tante volte dicono gli amici quando ti vedono fare quella cosa. Ma cosa fa?
0: È innamorato. Ma cosa fai? Ma ragioni o non ragioni? Non si ragiona mai quando sei innamorati.
1: Un po' per prendere anche i vostri racconti, i vostri messaggi, la cosa più strana e folle che avete fatto quando siete stati innamorati.
0: Ora ci ascoltiamo Bruno Risas con Al di là dell'amore.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: male siete qui. Ogni volta che non so volare.
1: Ogni volta che ascolto una canzone di Enrico Nigiotti penso, ma che poesia ha scritto?
2: È una poesia d'amore quasi, mi viene da dire, visto che noi d'amore stiamo parlando, anzi di innamoramento, e abbiamo detto che in fondo durante appunto questa fase, quella dell'attaccamento, si fanno cose sciocche, folli o addirittura tante volte imbarazzanti, e vi abbiamo chiesto un po' di raccontarci queste cose, se le avete mai fatte.
1: Allora, c'è chi scrive al 393 7366 170: ho fatto 120 chilometri in motorino sotto la pioggia solo per vederla, e lei quella sera era uscita con le sue amiche.
2: Vabbè, ma lui ha fatto una sorpresa, sì, ed è arrivato?
1: Penso proprio di sì. Dateci più dettagli quando scrivete i messaggi. Poi
2: c'è chi dice: ho imparato a memoria tutte le canzoni di Ultimo.
1: Qua avresti fatto colpo con Damiano, cioè se tu pensi alle canzoni di Ultimo puoi conquistare Damiano. Funziona,
2: però pare che non abbia funzionato, perché poi si è sposata con una.
1: No!

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Belle Monella. Andiamo un po' anche nello scientifico, non nell'indirizzo del liceo.
1: Non al liceo, no.
0: Durante la fase di innamoramento e poi in realtà anche durante quella di attaccamento è il cervello che rilascia l'ossitocina, che è l'ormone del legame.
1: Esatto, cosa fa? Crea fiducia e spinge anche alla vicinanza fisica, quindi è spesso anche manifestata con comportamenti affettuosi,
0: gli abbracci,
1: bacine, bacini, anche in pubblico, no? Si vuol fare anche vedere. Però possono anche, dicono, risultare imbarazzanti. Poi ognuno la vive come vuole.
0: Vabbè, immagina di vedere quell'amico che di solito è tutt'altra persona, magari sempre splendido, simpatico. E poi magari quando c'è lei che è tutto innamorato, tutto carino, lì vicino, zitto.
1: È vero. Ma poi tra maschi vi prendete tanto, in giro.
0: Va bene. Tra poco si parlerà anche di un altro ormone che c'entra, e anche le grandi quantità di dopamina. Però intanto c'è la Laura Pausini, come se non fosse mai stato. Non mi sono perso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Abbiamo parlato in precedenza dell'ormone del legame, ossia l'ossitocina. Il cervello innamorato rilascia molta dopamina, che è l'ormone del piacere.
1: Esatto, è l'ormone della gratificazione e che crea l'euforia. Questo picco ci porta a voler stare sempre con l'altra persona, quindi a sentire proprio un attaccamento fisico, per quello sì. Si parla anche di scienza. Non è solo il cuore che parla, è tutto il nostro corpo alla fine.
0: Sì, sì, sì, un sacco di cose che noi non immaginiamo neanche. Che, cioè, che ci sembra vita, no, nella nostra. Cos'è? Sensazioni che hai dentro. In realtà c'è un mondo dietro anche dietro all'innamoramento.
1: Sì, ed è questa cosa che mi affascina molto della scienza, no? Che noi non sappiamo darci le risposte, però lei è sempre pronta a dirci che cosa succede. Torniamo tra poco a parlare d'amore. Noi ci prendiamo una piccola pausa. State qui su Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: le lezioni di canto. Marina Ray con L'allucinazione.
1: Nella pillola c'era anche Shiva con Non è easy. All'inizio Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra, tutti quanti insieme con Contrabbando.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Io e Dami stiamo parlando di amore e delle pazzie che si possono fare per conquistare un ragazzo, una ragazza, insomma, quelle cose che non ci fanno ragionare col cervello, non ci fanno proprio ragionare.
1: Messaggio simpatico che mi ha fatto molto sorridere è quello di lui che racconta un episodio di quando aveva 17 anni e aveva litigato con la ragazza. Fatto sta che ha voluto farle una sorpresa, quindi si è presentato sotto casa sua, si è arrampicato sulla finestra.
0: Non è vero, veramente.
1: Ed è caduto e si è rotto il polso.
0: No, è possibile. No, dai, poverino.
1: Non si fanno queste cose.
0: Dovete pensare alle conseguenze. Poi c'è stato qualcun altro che invece si è un po' palesato, innamorato di lei. Le ha detto: sai che io sono un grande amante del trekking?
1: Sì, due volte.
0: E lei gli fa: guarda che io sono allenata. E lui: sì, vengo. Cosa hanno fatto il giorno dopo? 8 ore di trekking, ovviamente distrutti, morti tutti e due. A volte si fa per fare colpo.
1: Sì, ci si pavoneggia, dai, è normale. Comunque, raccontateci i vostri gesti eroici, anche un pochino imbarazzanti, che avete fatto per amore.
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

0: Mengoni dal 2013, anche Granchio Rosso dovessero catturarlo. Pronto,
1: corre.
2: Allora, quali sono anche delle differenze che lo distinguono dagli altri granchi, magari soprattutto dal granchio blu, no? Visto che tante volte abbiamo parlato di questo granchio.
0: Certo.
2: Intanto le zampe sono a forma di paletta, quindi sono un po' iconiche. Anche i centimetri in realtà, perché il carapace, pensate, misura tra i 3 e i 6 centimetri contro i 23 centimetri del granchio blu. Quindi
0: è più piccolino. Me lo immaginavo un po' più grande.
2: Però
0: in
2: infame, è infame perché già si sta praticamente colonizzando ed è molto facile che possa, insomma, ormai arrivare effettivamente ovunque.
0: È anche un po' aggressivo, mangia un po' di tutto, meglio non trovarselo sotto al piede magari se siamo al mare, cosa
2: ecco,
0: dite?
2: Esatto.
0: Deve essere un po' fastidioso, ecco.

0: per fare l'amore, ne abbiamo parlato prima di innamoramenti, adesso di granchietti, di granchi rossi che vengono un po' a creare un problema all'ecosistema del Mediterraneo.
1: Speriamo che gli esperti e i professionisti, insomma, riescano a sistemare la situazione, perché dopo aver mangiato a squintalate di granchi blu, perché poi nei ristoranti era ovunque.
0: Anch'io l'ho mangiato, ma sai che buono che è?
1: Sì, è buono.
0: Molto buono, veramente. Cioè, fatto tipo al vapore, un po' di limone,
1: magari
0: olio.
1: Il granchio rosso, essendo più piccolino, potrebbe essere la nuova moeca, chi lo sa?
0: Ma io vado pazza per le moeche che costano troppo. Cioè, già ne mangi 2-3 e boh, gli lasci giù 50 euro, però troppo buone le moeche. Radio Bella e Monella.

0: voce di Francesca Michelin, una donna non può a chiudere le tre ore della pausa pranzo, Pacciarotta e Scrocchiarella.
1: Amici, noi ci sentiamo come sempre domani dalle 12 alle 15, Damianamente là dall'anno insieme.
0: Ciao! Ciao.

0: ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Il martedì mattina va già meglio del lunedì mattina, secondo me.
1: Allora ci sono delle buone prospettive.
0: Però dipende.
1: Come dipende?
0: Cioè, può essere che il martedì mattina alle volte sia peggio del lunedì mattina.
1: Allora, facciamo così. Intanto partiamo bene, poi ci pensiamo alle rotture di scatole.
0: E allora, benvenuti nell'anteprima di Buongiorno Unca.
1: Paolo Zippo ed Elisa con voi, pronti a ricapitolare quello che è capitato ieri.
0: Già, perché a noi piace fare questa cosa tra le 5 e le 6 del mattino per accompagnare anche quelli che si svegliano veramente molto presto.
1: Ma salutiamo anche quelli che rientrano dal turno di notte.
0: Sai che c'è un sacco di gente che mi scrive di solito?
1: Ma certo.
0: Fra le 5 e mezza e le 6 ci sono dei messaggi, gente, sto tornando a casa, vado a dormire finalmente. A me dispiace perché non si ascoltano tutta la trasmissione, però
1: insomma, c'è già il podcast.
0: A proposito di rottura di scatole, ieri mattina ho parlato per di quello. Delle cose che ti possono succedere al mattino che un po' ti rovinano l'ingranamento della giornata.
1: Se c'è qualche inghippo, qualche coda per strada, anche se è primo mattino, perché magari c'è l'incidente.
0: Io pensavo anche, e l'ho suggerito agli ascoltatori, il dentifricio che è finito. Cioè, tutto arrivi là nel bagno, oppure un'ascoltatrice ha mandato un messaggio meraviglioso.
1: La carta igienica
0: finita e tu non te ne sei accorto fino al momento in cui... insomma, per cui abbiamo parlato di queste cose.
1: Sì.
0: Ti faccio sentire.
1: Sono curiosa.
2: Buongiorno Unca. Allora, questa mattina vado a lavarmi i denti, dentifricio finito, ma no, finito. Niente, e ieri avevo chiesto andartelo a prendere perché per l'ennesima volta devo andarci sempre io. Bene, mi siedo e ultimo velo della carta igienica. E là mi girano perché è sempre così, non è che sia solo stamattina, però stamattina sono più nervosa del solito. Vado giù, siccome noi chiudiamo a chiave la macchina anche in garage e la mettiamo in un determinato posto, non trovo le chiavi. Bene, va in cerca di quelle, per non svegliare mio marito, va in cerca di quelle di scorta. Ok, arrivo, non si apre il basculante perché queste chiavi non hanno il telecomando che funziona, non lo so. Bene, scendi, apri quel cacchio di basculante, porta fuori la macchina, apri la porta, insomma. È lunedì e ne sono successe di tutti i colori. Sono in ritardo, ovviamente, e trovo un camion. Bene, buongiorno Unca, Samu.
3: Buongiorno Unca a tutti. Allora, la mia mattinata è iniziata facendo retro, ho preso un palo. Successivamente, in autostrada, un piccione ha deciso che doveva suicidarsi sul cofano della mia macchina. Quindi ora mi ha strisciato tutta la macchina col piccione. Devo ancora arrivare al lavoro. E ho un turno di 12 ore, quindi prego vada meglio di come è iniziata.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Pensa te quante sfighe possono capitarti al mattino, una dietro l'altra, il vecchio con il cappello, il camion davanti che va a 35 all'ora, quello che prende la rotonda per una pista da go-kart.
1: Quelli che sorpassano in maniera indiscriminata, da veri delinquenti.
0: Assolutamente, ma io ieri tornavo da Venezia, c'era uno con una macchina, sempre quelle macchine tedesche lì, non so perché avete quelle macchine tedesche voi che fate gli zigzag fra le macchine, e poi alla fine, dopo tutto sto zigzagare a... Cioè, era 2 metri davanti a me perché no. C'era traffico. Ma sì, perché no. c'era traffico. Vabbè, insomma, al di là di quello, ieri mattina ci siamo deliziati a parlare di cose piacevoli.
1: Sì, abbiamo parlato di discoteca, l'ultima volta che siete stati in discoteca.
0: Perché è venuta fuori un'indagine che hanno fatto i tedeschi, che dice che smettere di ballare a una certa età è sbagliato, nel senso che bisognerebbe ballare, se non proprio in discoteca, magari andare a qualche festival. Sai, quelli che propongono la musica dance anche con... oppure a qualche concerto o qualche cosa, insomma, quello farebbe bene alla salute fino addirittura ai 70 anni.
1: E quindi abbiamo fatto questo momento revival con i nostri ascoltatori, vi facciamo sentire qualche messaggio.
2: Buongiorno Unca, l'ultima volta che sono andato in discoteca era uno schiuma party, credo nel 2016, quindi già 10 anni fa, mi viene da piangere, e al Bissò a Montereale Valcellina, provincia di Pordenone. Ma la mia domanda è, raga, esistono ancora gli schiuma party?
3: Buongiorno Unca, l'ultima volta a Benidorm, 30 anni fa. Che bello, mamma mia, che bello!
4: Ciao ragazzi di Buongiorno Unca. L'ultima volta che sono andato a ballare io, ho 54 anni adesso, è circa 28 anni fa. Sono andato a Ibiza, che ero in vacanza, e sono andato in 3 discoteche, che era l'Amnesia, Pacha, il Privilege. Altri tempi, altre discoteche, bei tempi, come là. Avevo 20 anni, insomma, ero giovane. Poi le discoteche non mi hanno più... attizzato. Ciao ragazzi!
5: Radio Bella e Monella.

0: Ah, buongiorno Mca, questa è l'anteprima con Paolo Zippo ed Elisa. Siamo ricapitoliamo noi, quello che è capitato nella giornata di ieri.
1: Ieri mattina abbiamo parlato di lavoro, sì. Che non è una cosa bellissima da fare la mattina mentre la gente sta andando al lavoro, ma...
0: No, però abbiamo parlato della tendenza diversa dei giovani. I giovani vivono al lavoro in maniera completamente diversa rispetto ai nostri genitori, i nostri nonni.
1: O forse anche a noi, perché insomma, cioè, noi essendo pure una generazione più avanti dei nostri genitori, forse anche noi siamo cresciuti con l'idea, mi ricordati che il lavoro è la cosa più importante, ricordati che devi lavorare e vivere per lavorare, il lavoro per mantenere la famiglia. I giovani stanno cambiando un po' idea e addirittura cercano di scegliere dei lavori noiosi.
0: Sì, dei lavori che siano anche ripetitivi, può essere, non so.
1: Che non generino troppa responsabilità, no?
0: Esattamente, in modo che quando hanno finito il loro orario lavorativo possono dedicarsi alle loro passioni, alla famiglia, tutto quello che più gli aggrada.
1: E allora abbiamo cercato di capire se questa cosa fosse una cosa giusta o fosse sbagliata, tirando in ballo anche esempi molto importanti come quello di Giorgio Armani, ad esempio.
0: Esattamente, abbiamo detto Giorgio Armani ha lavorato una vita, ha creato un impero, posti
1: Mamma
0: di lavoro,
1: mia.
0: Però ad un certo punto ha detto io ho creato tutto questo e l'ho fatto per me, l'ho fatto chiaramente anche per gli altri perché ha dato lavoro a tante persone, però non mi sono goduto gli affetti, non mi sono goduto la vita sotto altri punti di vista, il tempo libero, le altre passioni, e quindi ha detto non fate come me.
1: Beh, io non so quanti sceglierebbero di non fare come una persona come Giorgio Armani, che probabilmente è stato un mito un po' come Valentino, no? Quei miti inarrivabili della moda. Io non so se ci sarà qualcun altro come Giorgio Armani,
0: non
1: perché
0: lo so.
1: Anche la moda non sta proponendo nulla di nuovo da quello. Ma insomma, questo è un altro discorso.
0: Sì.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Padre buttasse le cose fuori dalla finestra, era meglio darsi una mossa, migliorare.
1: Va bene, va bene. I vostri partner, amici all'ascolto, invece, che tipi sono?
0: Poi sono testona, quando
1: ah,
0: mi
1: sì?
0: metto.
1: Sì, coriacea, sei una pescia.
0: Sì, sono una pescia.
1: I pesci sono un po' testardi.
0: Sono un po' pesce, un po' acquario, perché è tipo il segno del fiuco.
1: Vabbè, insomma, lasciamo stare.
0: Vabbè,
1: se poi entriamo nei segni zodiacali, ragazzi.
0: Tra poco arriva anche Giuseppe che.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, stiamo parlando di difetti del partner, quelli di cui non vi eravate accorti all'inizio perché avevate ancora gli occhi a cuoricino.
1: Foderati di prosciutto, dice qualcuno anche.
0: Sentiamo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ca. Il difetto più grande del mio compagno.
0: Sì.
2: È che non parla.
1: Come non parla?
2: Non parla, anche quando si discute.
1: Niente.
2: Per qualsiasi cosa, lui muto. E mi fa venire ancora più nervoso del nervoso che ho quando si discute.
0: E certo.
1: No, vabbè.
2: E quindi tecnica, mi sfogo, dopodiché faccio silenzio per giorni.
0: Quindi mutismo anche da parte sua. Ma
1: però,
0: quella è una tecnica che io e Monica abbiamo battezzato come la tecnica dell'opossum.
1: Ah, cioè, che fai finta di essere morto.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: e
1: ma
0: non parla.
1: Ma non risolvi i problemi,
0: no,
1: però così. Cioè, voglio dire, lo star zitto, io ti capisco, cara ascoltatrice, però è difficile risolvere il problema, ovviamente.
0: Ragazzi, il dialogo è importantissimo, altrimenti non ci si capisce.
1: Anche perché se vai.
0: Non c'è neanche gusto.
1: No, non c'è neanche gusto. Non c'è neanche gusto avere una persona che ti sta zitta davanti, assolutamente.
0: Difetti del partner di cui non eravate a conoscenza all'inizio della relazione, raccontateci.
3: Radio Bella e Monella.

0: che si credono perfetti come Mary Poppins.
1: Mia moglie lavorava in gastronomia, pensate quanto prosciutto mi ha messo sugli occhi.
0: E dice, comunque lei è fortunata perché io difetti non ne ho.
1: No, dice, sono come Mary Poppins al maschile, vabbè, Mary Poppins

0: era perfettina, te la ricordi?
1: Misura i bambini,
0: sì.
1: E, dice, e trova i difetti ai bambini e poi misura se stessa e dice perfetta sotto ogni punto di vista.
0: Hai capito? Cioè, però Mary Poppins le robe le faceva con la magia, cioè attenzione, lei metteva a posto con l'ombrellino, la faceva tic tic tic tic.
1: Ma quanto bello sarebbe.
0: Mamma mia, tu pensa a tornare a casa e dire pulisci il bagno, un po' come
1: Topolino. E bere il tè sul soffitto, oh. Ah sì.
0: E saltare di camino in camino, spazza camin, spazza camin.
1: Che bello.
0: Vabbè, basta, finiamo di sognare, torniamo alla dura realtà dei difetti dei nostri partner.
1: Un difetto che possiamo avere, ma anche un pregio, è che noi siamo un po' sognatori, no?
0: Sì, beh, da quel punto di vista sì, assolutamente, con la testa fra le nuvole, dicevano una volta.
1: Sì, per quello facciamo questo
0: esatto, se no faremo un lavoro serio.
1: Sì, esatto. Sentiamo lei.
0: Dai.
2: Buongiorno, Can.
0: Ciao.
2: Allora, il difetto più grande del mio compagno è che è permaloso. Tu non gli puoi dire niente perché lui se la prende e non sente ragioni.
0: Attenzione.
2: Primo. E il secondo è che se io gli chiedo qualcosa da fare in casa, lui ci mette 2 mesi e poi ti dice: ma io non avevo capito. Avete capito che problema che ho io? Un grande problema. Ciao amici.
0: Ma adesso poverino.
1: Come poverino?
0: Sei tu che ti sei spiegata male, non lui che non ha capito.
1: Guarda Paolo, che rischi grosso.
3: Radio Bella e Monella.

0: che alcuni ascoltatori hanno dei partner perfetti che non hanno nessun difetto. Secondo me c'è sempre quella paura un po' di raccontare, di svelarsi, di aprirsi, di dire guarda, il mio marito, mia moglie, mio fidanzato, mia fidanzata c'ha questo difetto, nel timore che lui o lei senta e che si vendichi inevitabilmente.
1: Mamma mia.
0: Siamo noi quelli di Buongiorno Cazzo.
1: Beh, vabbè, ma ci può essere anche la consapevolezza di avere un determinato difetto.
0: Sì, ma infatti, ma secondo me non c'è niente di male nel, cioè, io voglio, devo conoscere ancora, credo, una persona perfetta nella vita, cioè,
1: ma non esiste.
0: Non esiste una persona.
1: Ma per fortuna non esiste.
0: Ma sì, anche perché siamo belli e piacenti anche nelle nostre imperfezioni e nei nostri difetti, per cui i nostri partner ci amano lo stesso anche se abbiamo un sacco di difetti.
1: Sì.
0: Ciao amore, ciao. Paraculo che sono. Sì. Volte. Vabbè, vogliamo andare con l'oroscopo?
1: Andiamo
0: ad ascoltare quali sono le previsioni.
1: Ariete, si dice non tutte le ciambelle escono col buco. Oggi è per te una giornata che avvalora questo detto, semplicemente una giornata di
0: melma. Che bello quando si comincia così, vero? Toro, anche quando sei giù di morale, guardati allo specchio e ripetiti: c'è qualcosa di speciale in me.
1: Gemelli, la tua crema corpo oggi è la Voltaren. No, ma è anche la mia, guarda.
0: Ah sì, ma sei dolorosa oggi,
1: sì, sai, la cervicale.
0: Quando eravamo giovani non c'era questa cosa qua, cara Elisa. Cancro, hai iniziato male la giornata, ma un sorriso inaspettato o una frase ironica sarà in grado di ribaltare tutto.
1: Leone, hai esaurito la pazienza e oggi hai una parola scortese per tutti. È una giornata no.
0: Vergine, all'inizio della saggezza il silenzio, quindi per favore oggi taci.
1: Bilancia, oggi ovunque vai porti il sole, un po' come Apollo sul suo carro.
0: A pelle, figlio di Apollo.
1: Guarda,
0: fece una
1: palla
0: di pelle di pollo e tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo. Vabbè, basta. Scorpione, quello che ti capisce deve ancora nascere.
1: Sagittario, questa mattina più che del caffè hai bisogno di un vero miracolo.
0: Già, Capricorno, oggi ti senti un po' virologo, hai scoperto una nuova variante, quella delle rotture di scatola.
1: Vabbè, quella non passa mai,
0: no,
1: No. Acquario, sei per la libertà di parole fino a quando uno non comincia a dire eresie, poi ti scateni e diventi una iena.
0: Finiamo con i pesci. Questa mattina vorresti che tutti ti sorridessero e ti facessero un bonifico.
1: Sì.
0: Vabbè, anch'io, perché dopo tutto oggi è anche il tuo non compleanno.
1: È vero.
0: Ah, vuoi un bonifico?
1: Beh, perché no?
0: 2 euro posso farti.
1: Ma 2 euro?
0: Quello che posso permettermi, Elisa.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Azione, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Buongiorno Unca per quest'ora. C'è un'altra ora, no, abbiamo un altro argomento.
2: Ero preoccupato.
1: No,
2: Per un momento ho pensato.
1: Ma pensavi che fossimo già arrivati alle 9?
2: Sì, per un momento ho detto, ma sono già le 9, cioè è già arrivato.
1: È l'ora del caffè.
2: È l'ora del caffè, ma soprattutto è l'ora di anticipare che continueremo a parlare d'amore.
1: Sì.
2: Ah, vedo, oggi siamo in una romanticità.
1: Sarà il tempo, sarà per quello che piove.
2: Sarà che mi sono svegliato romantico stamattina.
1: Ma quando mai? Ma quando mai?
2: Sono romanticone in fondo.
1: Tanto in fondo.
2: Abbastanza in fondo, ma insomma non troppo, dai.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
3: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Radio Bella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Sono le 8.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Giorgia Meloni accelera sulla riforma elettorale e apre al dialogo con le opposizioni. Confermata la fiducia al responsabile del Dicastero della Cultura. Calcio, nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A, Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. Tennis, agli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno dopo aver battuto rispettivamente Popperin e Tiafoe. Oggi il derby azzurro negli ottavi sul centrale. Precedono le sfide Musetti, Rude e Darderi Zverev. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Passiamo dall'amore romantico all'amore filiale.
1: Sì, esatto.
0: In un batter d'occhio praticamente.
1: E sapete che noi facciamo sempre fede a delle ricerche.
0: Beh, questa volta andiamo a una ricerca fatta dal Censis, che insomma è, diciamo così, piuttosto diciamo così, autorevole,
1: sì,
0: come comitato di ricerca, come istituto di ricerca.
1: Allora, l'80% dei genitori,
0: sì,
1: considera il proprio ruolo più difficile rispetto alla passata.
0: Beh, questo non ci vuole la sì, Censis, insomma, per capire che fare i genitori oggi, nell'anno 2026, sia magari più difficile di farlo negli anni 70, 80 o 90, un po' per l'avvento della tecnologia, tutte queste cose, i telefonini, quelle cose là,
1: i social, eccetera. In più anche la società che viviamo è diventata un pochino più difficile da gestire, quindi anche i genitori a volte si trovano spaesati.
0: L'Italia però resta, nonostante tutto, il paese dove i giovani vanno a vivere da soli più tardi in assoluto, perché superiamo i 30 anni ormai, superiamo i 30 anni, ma non talvolta perché si è mammoni, forse certe volte sì.
1: Beh, ma no, non è secondo me per questo. Dicono mammoni, ma con i prezzi che volano, una persona da sola con uno stipendio normale, come fa?
0: No, non riesce a pagare un affitto, c'è ormai una stanza in una città ti costa 400 euro al mese.
1: Sì, se pensa tutto l'appartamento.
0: Sì, esatto, se tu ne guadagni 1000, 1200, 1300, cioè se è una paga, diciamo, di quelle che i giovani hanno all'inizio, ragazzi, è dura.
1: Beh, ma non solo i giovani,
0: sono paghe
1: che ritroviamo normalmente.
0: Esatto.
1: È dura vivere da soli. Comunque, secondo questo rapporto, l'età appropriata per andare a vivere
0: secondo i genitori,
1: per il 15% è a 18 anni, per il 19,7% è tra i 19 e i 20 anni, per l'11,3% tra i 21 e i 24, per il 25,2% dei genitori a 25 anni. Gli altri invece, il 27,3%, non
0: sa. La maggioranza, attenzione.
1: Sì, non sa indicare un'età giusta per compiere un passo che diventa importante.
0: Potremmo chiedere ai nostri ascoltatori a che età secondo loro i loro figli se ne andranno da casa.
1: O se ne sono andati loro da casa.
0: Io a 27.
1: Lo
0: ricordo ancora.
1: Se Dio vuole adesso, fra un po'.
0: Sì, dai, ormai c'ha la casa pronta. Hai speso milioni, milioni, miliardi.
1: Proprio no. Però. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: si esce di casa. Allora, per i genitori italiani, per la maggior parte dei genitori italiani, i figli dovrebbero uscire di casa dopo i 25 anni. Ed è un po' tardino, secondo noi. Perché,
1: no, non è. No, guarda, allora, non è tardi perché uno studia, magari, sì, va all'università, non ha un lavoro. Sì. Non ha una professione.
0: No, quello è vero, no, ma tu pensa che ad esempio nei paesi del nord questo non succede, cioè,
1: c'è un sistema completamente diverso.
0: C'è un sistema diverso, cioè in Svezia, se non sbaglio, vengono fatti addirittura dei mini appartamenti appositi per i ragazzi a prezzo calmierato, ovviamente, dove i ragazzi possono andare a vivere già a 18 anni, e tante volte i genitori svedesi, pam, calcione nei glutei e li spediscono da soli.
1: Ma è così, ma anche
0: se
1: ma in tutto
0: sbagliato.
1: Il nord Europa. Ma non so se è giusto o sbagliato. Io
0: è una mentalità diversa.
1: Penso anche che a volte i ragazzi giovani di 18 anni non siano pronti proprio per autogestirsi.
0: Ma sai che forse questa è una mentalità che abbiamo noi in Italia sul fatto che abbiamo.
1: Perché non li lasciamo soli prima? Probabilmente nel nord Europa hanno una concezione diversa, hanno un sistema completamente diverso.
0: Cioè, io stavo pensando che noi siamo abituati a far così, no? Da generazioni, cioè, perché prima c'era la società in cui si viveva tutti insieme nella stessa casa, generazione di bisnonni, nonni, genitori, figli, eccetera, eccetera. E da quella volta ci portiamo indietro un po' questa tradizione, fra virgolette, contadina,
1: sì,
0: nel senso buono del termine.
1: Sì, sì, sì.
0: Ovviamente, in cui tutti quanti vivevano insieme più a lungo possibile. E invece al nord, no, figli, 18 anni, fur dalle balle!
1: Sì, poi ripeto, c'è un contesto completamente diverso.
0: Sì, però io un po' mi piacerebbe. Cioè, secondo me i ragazzi, andando a vivere da soli, diventano più indipendenti,
1: più responsabili,
0: cioè imparano a perché finché vivi con la mamma e con il papà, perché anch'io ci ho vissuto abbastanza a lungo, per cui ti fai un po' viziare, no?
1: Da ecco, questo, lei dice, i miei cugini in Danimarca sono usciti di casa a 18 anni.
0: Vedi, è così, cioè da un certo
1: qua
0: punto.
1: È impensabile.
0: No,
1: che sei ancora delle superiori.
0: Ma qua è una follia, c'è, cioè, una follia proprio a livello economico, non ce la fai, come fai? Cioè, o ti mantengono i genitori, e allora un altro discorso.
1: Sì, ma allora non sei responsabilizzato al 100%.
0: Esatto. Però sì, io credo che anche in Danimarca, alla fine, l'aiutino da parte dei genitori, arrivi, la mancetta, come si suol dire.
1: Non lo so come funziona. Se qualcuno ha qualche parente, come lei ha i cugini, e ci vuole raccontare come funziona all'estero sotto questo punto.
0: O se ci ascoltate dall'estero, io so che molta gente ci segue in streaming, ad esempio, ogni tanto andiamo a vedere da dove ci seguono, vedo che ci sono molte persone che ad esempio sono andate a vivere al nord, che magari sono italiane e che ci possono raccontare come funziona da quelle parti.
1: Il numero è sempre quello.
0: Sempre quello. +39 No, vabbè, che è il prefisso internazionale. 393-7366-170.
2: Radio Bella Lunetta. Tutta da cantare.

0: bella sta canzone Loredana Bertè, era una vita che non la sentivo e stamattina mi ha fatto proprio piacere ritrovarla. Buongiorno un cam.
1: Allora, sono diversi messaggi che stanno arrivando riguardo ai figli che escono di casa. I miei figli grandi hanno cominciato a vivere da soli a 17 anni perché studiando all'alberghiero in periodo estivo facevano le stagioni in giro per l'Italia.
0: Okay,
1: adesso continuano così, quindi li vedo solo 3 mesi all'anno quando ritornano a casa.
0: Sì, chi decide di lavorare nel turismo ovviamente deve prepararsi a lavorare in giro, e forse è una cosa che piace anche
1: l'idea. Poi fanno le stagioni magari negli alberghi, stanno per un periodo all'interno degli alberghi, gli danno la stanza sono disponibili per il lavoro e poi ritornano a casa per pochi mesi.
0: Stiamo parlando, non so se l'avete capito, di figli usciti da casa. Abbiamo letto questa statistica che il Censis ci suggerisce, secondo la quale il 25% dei genitori pensa che 27, se non sbaglio, sia l'età giusta per i giovani fuori da casa. Ma
1: Luisa dice: i miei figli a 22 anni sono andati a vivere da soli, di necessità virtù. Il più grande a 29 anni e da 7 ha comprato casa con l'aiuto del mutuo giovani proposto dal governo.
0: È vero che c'era questa cosa del mutuo giovani garantito dallo Stato, giusto? Cioè, nel senso, se non paghi, paga lo Stato. Stavo scherzando.
1: Delle agevolazioni gli under, mi pare 35.
0: Anche se quando vai in banca a chiedere il mutuo è sempre complicato, cioè nel senso che buongiorno, lei cosa fa?
1: Beh, intanto i genitori fanno da garante sempre.
0: Mi porti la busta paga, ma lei da quanto tempo lavora? Ma lei ha intenzione di avere figli?
1: No, è sempre più difficile avere un mutuo.
0: Sì, è complicatissimo.
1: Lei dice: come si fa a 18 anni a pagare l'affitto, vivere da soli se ancora uno sta studiando? Anzi, magari hai ancora 6-7 anni di studio, anche se trovi un lavoretto non ce la fai.
0: Ma hai ragione, ma tu hai pienamente ragione. Non per niente c'è la notizia che in Danimarca, ad esempio l'amica che ci ha scritto dei suoi cugini in Danimarca, ha detto: hanno avuto un aiuto statale e una parte dei genitori. Cioè lì c'è lo Stato che ti aiuta, che mette a disposizione degli appartamenti per i ragazzi. Insomma, se ce la fa la Danimarca, possiamo non farcela noi?
1: È molto probabile.
0: Noi abbiamo il Colosseo! Loro c'hanno solo la sirenetta!
1: Ma che c'entra?
0: Loro c'hanno solo la sirenetta! Ridateci la sirenetta!
1: È una gestione probabilmente governativa che parte, ma non da questo governo, da quelli
0: Ma no, ma lì andiamo dal dopoguerra in poi su come sono state gestite le cose in Italia, ma insomma vabbè.
1: In Italia e all'estero, perché sono due fette completamente diverse.

0: Camila, muovete, muovete.
1: Sì, sì, sì. Samurai J con Ossessione. Stiamo parlando di età in cui i figli dovrebbero andarsene di casa.
0: Dovrebbero, cioè usare
1: certo che uso il condizionale, certo, non è facile.
0: Ma no, è impossibile, io mi rendo conto. Guarda, io ho una figlia che ha 25 anni, sì, vive da sola, cioè vivono in due nell'appartamento.
1: Sì, paghi tu.
0: Però pago, sponsorizzo.
1: Cioè, perché poi ha fatto gli studi universitari.
0: Sì, lei quindi ha studiato all'università. No, adesso sta, sta lavoricchiando, sta facendo dei lavoretti, però è difficile anche per i ragazzi trovare lavoro, sì, veramente. Cioè, guarda, lei sta provando in tutte le maniere. Si è laureata con 109, per cui insomma è anche un buon voto di laurea. O le dicono.
1: Sì, ma quello ormai.
0: O le dicono serve esperienza.
1: Sì.
0: O le dicono no, mi dispiace, lei è troppo qualificata.
1: Ok.
0: Megoglioni.
1: Che devo fare?
0: Mi dica lei, cioè, sì, qualcuno ha detto, beh, senta, fai così, falle mettere meno cose nel curriculum.
1: Ma come se?
0: Cioè, tipo, falle mettere solo il diploma, che così.
1: Ma come solo il diploma?
0: Ti giuro.
1: Ma se uno c'ha la laurea.
0: Sì, esatto.
1: Che cioè poi, al giorno d'oggi, non è che un laureato, purtroppo, costa di più, o comunque un laureato viene pagato di più rispetto a una persona che ha il diploma. Non c'è più questa cosa qui.
0: Ma io non ho capito mio come funziona mica sta roba.
1: Ma però funziona un po', ma però, non lo so, in maniera vabbè, un po' sbagliata, secondo me.
0: Fermiamoci un secondo, torneremo a parlare di giovani che escono da casa ad una certa età, che stiamo cercando di stabilire quale.
1: Sì.
0: Fra pochissimo.
1: Esatto.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. prodotto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Che con il primo lavoro che uno trova.
1: Però se lo Stato, torniamo là, mettesse sì. a disposizione degli appartamenti calmierati, dove magari i ragazzi possono vivere anche insieme, sì. insomma, magari si abituano anche a socializzare un po'.
0: Allora, puoi vivere insieme secondo me fino a una certa età, poi basta.
1: Dici fino a che età?
0: L'età universitaria.
1: 25 quindi.
0: Sì.
1: Però poi come fai a trovare una casa se gli affitti costano 1700 euro al mese?
0: È quello il problema.
1: Esatto. Allora, vediamo un po' di messaggi sono arrivati, molti ascoltatori che stanno partecipando molto attivamente a questa trasmissione. Si vede che l'argomento è sentito, eh?
0: Sono uscita di casa a 27 anni senza tanti soldi e con un mutuo da pagare per 30 anni.
1: Vabbè,
0: e con molto impegno e costanza ci stiamo riuscendo. Io e il mio compagno, in due si può riuscire.
1: Debbie, bravi, siete bravi. Tu e Christian siete molto bravi. Stavo ragionando sul fatto che io ho smesso anche di guardare quando finisce il mutuo.
0: Ah, sì.
1: Sì, a un certo punto ho detto, vabbè, sai, all'inizio guardi, dici quante rate mi mancano.
0: E poi dici, vabbè.
1: Poi dici, vabbè, lascia stare,
0: c'avrò
1: 147 anni quando finirà.
0: La prima figlia è uscita di casa a 23 anni, la seconda di 27 è ancora in casa.
1: E lì capita, dipende anche, capita se trovi la persona con cui andare a convivere, se trovi fidanzato, fidanzata, se ti sposi, mille cose, mille storie della vita, va.
0: Io sono d'accordo nel vivere da soli, già appena usciti dagli anni d'oro, quindi verso i 20-25 anni. L'importante è essere sicuri di potersi permettere una vita adeguata con i soldi che si hanno e non essere degli economicamente miserabili, virgolettato, ragazzi, perché altrimenti meglio attendere di avere qualcosa di più nel gruzzolo del risparmio.
1: Ma sai che chi vive sperando muore!
2: Radio Bella e Monella.

0: Frasini, che è stato qui poche settimane fa.
1: Esatto.
0: Perché, vabbè, sta presentando un nuovo disco che, fra l'altro, sta andando molto bene, sta per fare il tour. Insomma, siamo molto felici per lui, non c'è che dire.
1: Sì, sì.
0: Siamo pronti?
1: Pronti?
0: Hai schiarito la voce?
1: Beh,
0: hai impostato il diaframma?
1: Ce l'ho.
0: Sei pronta a recitare, donna? Mando la sigla?
1: Vai.
0: Metto la sigla.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: Perché gli attori parlano così?
1: Ma non è vero.
0: Sì.
1: Ma no.
0: Sì, donna, gli attori parlano in questa maniera.
1: Guarda, per me per essere un bravo attore devi essere naturale, spontaneo.
0: Sono naturale.
1: Allora, come funziona anche oggi? C'è l'Hector Studio,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Vi facciamo sentire una frase tratta da un film famoso e voi al 393-7366-170 dovete ripeterla, però alla vostra maniera.
0: Oggi direi che la frase, fra l'altro, che è casuale, la cosa non è che l'abbiamo scelta apposta, però ci sta con la situazione meteorologica di questi giorni, per cui assolutamente io mi aspetto che molti siano pronti a recitare. Allora immaginatevi una scena cupa, piovosa, e tenete questo film in cui lui tutto pallido con questo trucco strano. Io la storia del film non la conosco, per cui la sto un po' inventando. Tu l'hai visto?
1: Ok,
0: il film?
1: No, non l'ho visto.
0: Allora, il film è Il Corvo.
1: Sì.
0: La frase però è talmente famosa che è diventata iconica in assoluto.
1: Allora, sentiamo la frase. Sapete che in palio, come sempre, per chi è più bravo, per chi è più preparato, per chi è più sul pezzo, c'è la gloria eterna.
0: Assolutamente, non dovete far altro che ripetere la frase a modo vostro, oppure imitandola al 100%, e inviare un messaggio vocale. Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. Sentiamo!
3: Non può piovere per sempre. Non può piovere per sempre. Non può piovere per sempre.
1: Vabbè, lineare.
0: Sì, beh, oggi l'abbiamo fatta veramente facile, perché
1: sì,
0: insomma, nell'ultima volta abbiamo fatto le frasi più lunghe. Oggi invece non può piovere per sempre.
1: Ok.
0: Ero abbastanza spontaneo?
1: Direi che l'hai fatta bene.
0: Grazie,
1: sì.
0: Grazie.
1: Ma tocca a voi al 393-7366-170.
0: Non può piovere per sempre. Non può piovere per sempre. Non può.
1: Spegniti!
2: Radio Bella e Molesta.

0: Mamma mia, mamma
1: mia. Sono stati bravi i nostri ascoltatori.
0: Sì, molto molto bravi, perché il nostro Hector Studio è un momento importante della nostra mattinata. Un giorno facciamo un rumorazzo, che è un po' più facile magari, come un giorno invece li chiamiamo ad essere veramente protagonisti della nostra trasmissione, interpretando i grandi attori del cinema. Sentiamo un po' cosa è successo.
2: Non può piovere per sempre, a parte in Friuli.
1: Beh, è stato bravo.
0: Quello credo ovunque al centro-nord in giornate come questa. Più all'altro la temperatura.
2: Non può piovere per sempre.
0: Mosegno.
3: Pasqualino da Bruniera.
1: Sì, caro Pasqualino. Lui l'ha interpretato in maniera completamente
0: bravo,
1: diversa.
0: Bravo, bravo Pasqualino. Abbiamo un vincitore, una vincitrice.
1: Abbiamo lei che si aggiudica la gloria eterna.
4: Non può piovere per sempre.
1: Lei vede una bella intonazione.
0: C'era quel tono. Risentiamolo che mi sembra. Sono curioso.
4: Non può piovere per sempre.
0: Esatto. Complimenti.
1: Sì.
0: Tu sei la vincitrice della gloria eterna.
1: Allora c'è una richiesta. Adesso rimando a te.
0: Adesso fa.
5: Buongiorno, Unca. Visto che oggi è il mio 46° compleanno, tra poco non lo so nemmeno dire, posso vincere lo stesso la gloria eterna?
0: Però avresti.
5: Almeno per oggi.
0: Avresti dovuto un po' però sforzarti, mandarti un non può piovere per sempre. Adesso io non so se darti la gloria eterna. No, perché adesso non è che possiamo dare la gloria eterna.
1: Scegli tu, perché io.
0: Adesso tu la daresti perché sei buona, perché sei gentile, sei.
1: Mezza gloria eterna.
0: Ecco, dai, mezza gloria eterna.
1: Mezza solo perché compi gli anni.
0: Questo, ragazzi, non possiamo essere così generosi qui.
1: No, un po' più cattivi.
0: Se no l'azienda ci tira le orecchie.
1: Sì.

0: Brock.
1: Questo è nuovo, il nuovo, sì, di Eddie Brock.
0: Però posso dire, tutti fanno sul venerdì, la domenica, il sabato, sì, perché non dicono mai martedì?
1: Perché poi ti vengono le canzoni come quella di Vasco Rossi. Io odio lunedì, io odio il martedì, e via dicendo, perché è l'unica, cioè, non potrebbero venire canzoni romantiche sul lunedì. Come fai a fare una canzone romantica sul lunedì? Mi ci sfido, ci proviamo?
0: Beh, tanti lunedì rimangono a casa comunque dal lavoro.
1: Allora, facciamo una cosa, noi proviamo a creare, adesso non te lo prometto per domani perché non credo di riuscirci, ma nei prossimi giorni cerchiamo di creare una canzone romantica sul lunedì, va bene? E la mettiamo in onda.
0: Vabbè, proviamo.
1: Va bene?
0: Ma una cosa da 30 secondi.
1: Qualcosa
0: da
1: un minuto, minuto e mezzo, qualcosa del genere.
0: Anche meno.
1: Bisogna
0: dai.
1: Scrivere un testo romantico sul lunedì. Poi magari diventa una hit, diventiamo virali, ci danno milioni di euro per andare in tour.
0: Non so perché, ma vedo lontano questo traguardo.
1: Finisce qua la puntata di oggi di Buongiorno Unca, la mattinata di Belle Monella.
0: Fra pochissimo arriva Monica e proseguiamo con la trasmissione.
1: Io torno domani mattina dalle 5 alle 6 con l'anteprima e... Senti.
0: C'è il temporale, ragazzi!
1: C'è il temporale! No. Ho paura! Aiuto mamma, per favore, aiuto! Domani mattina, ciao!
0: Ciao!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
10: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrei cambiare adesso.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: 9 in punto.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Esteroletto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castel Arquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerretto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella, per Italian People.
16: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12. One Express,
17: One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
20: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it.
21: Carrefour.
22: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere.
24: Cacere.
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
25: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: perlomeno su Casa Franco Veneto. Buongiorno amici, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ci siamo anche questa mattina, cerchiamo di portare un po' di sole in questa giornata uggiosa che ci fa un po' arrabbiare. Allora, parliamo di Rihanna. Questa volta andiamo alle notizie internazionali perché Rihanna ha aggiunto un nuovo tatuaggio. Sapete che le star ne hanno sempre più di uno, ha una collezione, potremmo dire, di tatuaggi, e ha scelto un disegno del suo piccolino, di uno dei suoi figli, che chiaramente non è un disegno bello strutturato.
0: Certo.
1: Sapete che i bambini, quelli piccoli, fanno gli scarabocchi e ci vedono dentro le cose, che è sempre una cosa emozionante.
0: Lei ha preso questo disegno, è andata dal suo tatuatore Kit McCurdy, è un intreccio di linee astratte fondamentalmente questo disegno, se l'è fatta fare dietro il ginocchio, quindi che male anche. Però insomma, più che estetico, sicuramente ha un valore affettivo. Allora oggi si parla di tatuaggi legati a persone, nomi, immagini, le tatuaggi che avete voi, tatuaggi che hanno altri. Raccontateci un pochino come siete messi rispetto a questo.
1: Il numero lo sapete, è il 393-7366-170. C'è chi si tatua il nome dei figli, chi magari si tatua un disegno dei figli, o magari anche
0: la data di nascita,
1: sì, o qualche disegno stilizzato che riguarda la famiglia. Avete tatuaggi di questo tipo? Raccontateci.

0: simboli, nomi, date. Voi come siete messi da questo punto di vista?
1: Ciao Radio Belle Monella, Giada Caldonio.
0: Ciao.
1: Io invece dei nomi dei miei figli ho dei simboli. La mia prima figlia ha tatuato un 4 stilizzato perché è nata il 4 agosto alle 4.04. Agatha, ho fatto un triangolo stilizzato che sembra una A e comunque i tre vertici dei miei figli. E poi ho tatuato l'ultimo, che è Lorenzo, un pesciolino, perché lui è un pesciolino in tutto, sia nel segno zodiacale che nel buttarsi nella vita. Ciao, buona giornata.
0: Che bello! Allora, stiamo parlando di tatuaggi che sono legati ai vostri affetti, quelli più vicini, possono essere i figli, i genitori, anche gli animali, c'è chi si tatua il cane, certo, il gatto. Insomma, raccontateci se ne avete uno di particolare al 393-7366-170. È arrivato il momento anche di cantare.
2: Cantateci un pezzettino anche della canzone italiana che avete voglia di ascoltare stamattina in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: tutto il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: mattina, raga, sì, siete pronti? Sì.
1: Basta, è finita. La canzone.
0: Sta meglio. Dica.
1: Stiamo parlando di tatuaggi che sono legati ai vostri affetti. Ciao belle monelle, sia un tatuaggio dedicato ai miei nipoti. Un cantante ha dedicato la canzone a suo nipote e di conseguenza un pezzo di strofa l'ho fatta nel mio tatuaggio con un infinito 4 stelle come i miei 4 nipoti. Giulia da Vicenza.
0: Vedi che bello, anche le stelle che rappresentano i nipoti, no, sono belle, le nonne, le zie, tutte quante a portarsi i nipoti. Poi
1: abbiamo questo messaggio.
2: Allora, io ho appena fatto la seconda passata di un tatuaggio in stile realistico del busto e volto di mia figlia che sta praticando lo sport del tiro a volo, visto che anche a me piace praticare questo sport.
1: Sì.
2: L'ho fatta sull'avambraccio interno destro.
1: Ok, quindi ha questo tatuaggio della figlia.
0: Ci ha mandato anche le foto, sì. Bello grande, logicamente, perché realistico è proprio un dipinto, quindi insomma, perché si capisca, è bello gigante, bello impegnativo anche questo.
1: Sì, fatto anche bene. Andiamo con la canzone che fa.
0: Vai!
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa. Ho voglia di ballare un reggae in spiaggia, ho voglia di riaverti qui tra le mie braccia, in una piazza piena, karaoke Guantanamera. Ciao dalla Fiore.

0: suo tatuaggio, dice: questo è un occhio ingrandito del teschio che ha tatuato su di lui mio marito, fatto nei primi anni del 2000. Quindi lei ha preso un pezzettino di un tatuaggio di suo marito e l'ha riportato sul suo braccio.
1: Allora parliamo di tatuaggi che avete, che riguardano i vostri affetti, al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
15: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Eli, ma che facciamo stamattina?
1: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
19: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco, ti truccherò la
8: Antonello Cerri suona
10: Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
10: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?

0: Tonello Cerri che ha scelto per noi Lucio Battisti con un'avventura nel remix Afro House, la Caracol tucca tucca tucca,
1: Tuccami, tuccami, tuccami,
0: tuccami, e Salmo versus Zucchero con questa nuova versione di Overdose d'amore.
1: Bella, bravo.
2: Italiamo, allora, la musica italiana tutta da ballare.
1: Allora, la prospettiva di vita si allunga, la qualità di vita spesso insomma non è che sia eccezionale. Quali sono stati i vostri primi segnali d'allarme che stavate invecchiando, no? Raccontateci un po' di situazioni personali, come ha fatto Roby da Padova.
0: Hi, Roby!
1: Sottolinea un aspetto puramente maschile, senti qua.
3: Volevo dirvi solamente una cosa.
1: Dici, parla.
3: Oramai con questa vita frenetica va bene, diamo la colpa anche all'età che avanza e
1: Roby,
3: quant'altro,
1: però
3: non si tromba più come una volta.
1: Non si tromba più come una volta, ragazzi.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi

0: vicino con per me è importante, io sì. Insieme, qual è quel segnale dai. Che mi fa sentire vecchi?
1: A Raffica, da Rovigo, Ornella, ragazze, ci si accorge che si sta invecchiando quando ci si iscrive ai corsi di balli di gruppo.
0: Anche un po' per la
1: grande,
0: compagnia,
1: lo so. Annalisa, da Jesolo.
0: Non ti sei ancora iscritta a quella roba là tu?
1: Beh, non lo so, effettivamente ci devo pensare, magari tango, così mi spupazzo un po'.
0: Ma ti serve un tizio per andare al
1: esatto.
0: tango.
1: Esatto, vabbè, fai? Bisogna pur cominciare da qualche parte. Allora, Annalisa da Jesolo, i segnali dell'invecchiare, le caldane, ma per fortuna mi sono un po' passate. Non ci vedi più da vicino, ma per fortuna adesso porto gli occhiali.
0: Ok.
1: Però i bugiardi approfittatori adesso li riconosco molto meglio da lontano. Ah, quindi okay. L'esperienza.
0: Bella, brava Annalisa.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170 393-7366-170.

0: siamo in chiusurissima,
1: sì.
0: Scegline uno, vai.
1: Come sempre la ciliegina sulla torta a chiudere il discorso di stamattina. C'è la mente la ciliegina.
0: Cosa ci mette?
1: La ciliegina.
0: Ah, la ciliegina.
1: Da Vicenza, il Paolino. Dice: il primo segnale che sto invecchiando è stato quando sul tram un ragazzo mi ha lasciato il posto per sedermi. Mi sono sentito vecchio. È vero, quando ti chiamano Paolino signora, giusto per dirla.
0: Beh, viva l'educazione,
1: viva,
0: però,
1: sì, però voglio dire, anche no, anche meno voglio
0: ciao,
1: dire.
0: Paolini. Ciao.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Radio Bella e Monella.
8: Lascia stare, fammi fare tempo, assento. La canzone che mi piace la pubblicità.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
9: Le 12 e 2 minuti. Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Estero Letto. Il giallo della donna e dei due figli minorenni allontanatisi da Castellarquato nel Piacentino. Trovate alcune lettere della 49enne nella casa del padre in cui manifestava sofferenza e inquietudine. Di lei e dei ragazzi si sono perse le tracce a Tarcento in Friuli, dove è stata rinvenuta la loro auto. Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi su 4500 lavoratori. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerretto Desi in provincia di Ancona. Oggi 8 ore di sciopero. Calcio al Maradona, vittoria del Bologna sul Napoli per 3-2 nell'ultimo posticipo della 36esima di Serie A. Internazionali di tennis a Roma, oggi agli ottavi il derby azzurro Sinner-Pellegrino. Dopo i rispettivi successi su Popering e TFO, precedono le sfide Musetti-Rude e Darderi-Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Bella e Monella, tutta da

0: l'ultimo di Coez, si intitola Ci vuole una laurea, ed è ormai un paio di giorni che passa anche da queste parti su Radio Bella e Monella.
1: Comunque non ci vuole una laurea per ascoltare la pausa pranzo, faccia rotta e scrocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Faccia rotta e scrocchiarella.
0: Non ci vuole la laurea, basta il diploma delle superiori.
1: Anche la terza media.
0: Guarda che tagliamo fuori una bella fetta di persone.
1: Come la tagliamo fuori? La includiamo.
0: No, tanta gente non ha fatto il diploma di terza media, vedi i nonni.
1: E infatti stavo dicendo anche la quinta elementare.
0: Ah, vabbè, allora tutti a sto punto.
1: Tutti quanti.
0: Ciao amici, buon martedì 12 di maggio, Damianamente la signorina Dall'Anna anche quest'oggi.
1: Non so come avete passato voi la mattinata, ma ho rischiato di prendermi la grandine in testa. L'importante è che adesso ci sia il sole.
0: Dove?
1: A Cornuda? No, zone Montello, zona Montello.
0: Che ricordi questa?
1: È bellissima. Giovanotti, la primavera, siamo in piena stagione.

0: Bella Madonnina su Radio Bella e Monella. È arrivato questo messaggio, l'abbiamo campionato.
1: Ciao,
0: sappilo.
1: Belli Bonelli. Pacciarotti e Scrocchiarelli.
2: Pacciarotti e Scrocchiarelli.
0: Noi siamo quelli, Pacciarotti e Scrocchiarelli. È arrivato il momento di cantare al 393-7366-170.
2: Se c'è quella canzone che avete in testa da tutta la giornata, è arrivato il momento di cantarla. Mi raccomando, che sia italiana, di un artista che non sia passato nelle vicinanze. Lo diciamo sempre, mi raccomando.
0: Ora ci scaldiamo la voce con Inflaminio Mafia, con Che Idea.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: canzone Comuni Immortali di Achille Lauro, presente nella nostra pausa pranzo di Radio Belle Monella.
1: Avete mandato un bel po' di richieste al 393-7366-170 per ascoltare una canzone in particolare, tutta da cantare, come dice un po' lo slogan della nostra radio. Beh, è arrivato il momento di sentire chi è stato scelto oggi, giusto?
0: Una bella canzoncina, tutta da cantare, hai ragione.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ah, chi mi dice che tornerà?

0: con Dimmi Dimmi Dimmi qui su Belle Monella. Non scappate perché tra poco avrete l'opportunità di vincere la t-shirt di Radio Belle Monella.
1: 393-7366-170.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
15: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Se cerchi dolcezza
13: o se preferisci un gusto più deciso,
15: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
13: Sono entrambi buonissimi.
15: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
17: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
19: Wi-Fi? Telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni.
1: stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: amo.
1: Gli anni su Bella e Monella. Sì,
2: Bella e Monella.
3: Pillolina degli anni, tre canzoni hanno iniziato gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est.
4: Poi abbiamo ascoltato Tiziano Ferro con La differenza tra me e te e poi ci ha concluso questa pillola Fiorello con Sì o no.
1: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
3: Anche oggi si gioca al gioco della parola misteriosa, è tutto molto semplice, vi diremo cinque parole, voi dovete trovare quella sesta parola che noi chiamiamo parola misteriosa che vada d'accordo con le cinque che vi stiamo per dire.
4: Dovete essere molto veloci perché oggi è facilissima. Le parole sono lasciare, normale, vita, ricordi, pensiero.
3: Le ripetiamo: lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero. Per una t-shirt di Radio Bella e Monella, qual è la parola misteriosa di oggi?
1: 393 73 66 107.

0: la canzone di Fedez e Salmo insieme dal 2022, si intitola Viola, e noi stiamo giocando con voi.
1: Le parole di oggi sono lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero. Avete risposto in tanti, tanti messaggi scritti, mandate anche audio se riuscite.
2: Ciao, forse la parola è memoria.
1: Ciao Paola.
2: Paola da Milano.
0: Ciao no. Paola, grazie di aver giocato con noi, niente da fare. C'è chi dice i Pooh. No, i Pooh non c'entrano niente quest'oggi, mi spiace.
1: Poi ci provano anche con spazio, libero, no non è libero. Loris dice foto, poi impronta, traccia. Monica, ne ha provate due.
0: Possiamo? Doppia parola, vabbè, no, dai, per questa volta le accettiamo. La parola può essere forse passato, giocano da Pieve, no non è passato.
1: C'è Davide da Martellago che dice ciao, la parola è speranza, no. Antonina ci prova con vecchio, no. Buongiorno, la parola di oggi è bacio, saluti da Francesco, con l'occhiolino anche.
0: Ragazzi, abbiamo detto lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero.
1: Qual è la parola misteriosa di oggi? 393 7366 170.
3: Radio Bella e Bonella.

0: Ciao Eros.
1: Wow. Bellissima questa canzone. Eros Ramazzotti, Anastasia, I Belong to You, il ritmo della musica. Moseca!
2: Moseca, stiamo giocando con voi. Le cinque parole di oggi erano lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero. Dai ragazzi, che non è così difficile.
1: Allora, la canzone diceva il ritmo della tua passione. C'è qualcuno che ci ha provato con passione, ma non era quella la parola.
3: Ciao, per caso la parola poi di oggi è malinconia?
1: Neanche.
3: Sono Anna Maria, ciao.
2: Ciao, ciao Anna Maria.
1: Anna Maria, non è quella la parola. Poi...
4: Ciao belle monella.
1: Ciao.
4: Fabio da Vicenza.
1: Ciao Fabio.
4: La parola potrebbe essere stupendo?
2: No, non è stupendo.
1: No, mi dispiace. Sentiamo lei.
5: Buongiorno, può essere che la parola sia amore?
1: Non è amore. No.
5: Francesca da Eraclea.
2: Ciao Francesca. No, niente da fare. C'è chi gioca con la parola segno? No. Quotidiano? No. Qualcuno dice tempo? Non è tempo. Poi chi ci gioca? Gioca lei con ricordo? Non è ricordo.
1: Non è neanche ricordo. La parola è vivere, no ragazzuoli, ve le ripetiamo all'ultimo, veramente nessuno ha ancora indovinato. Lasciare, normale, vita, ricordi e pensiero. Qual è la parola misteriosa di oggi?
6: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La parola di oggi è perdere.
1: No, non è perdere. Poi al volo, dai.
2: Ciao, la parola può essere perdonare?
1: Non è perdonare. Ragazzi, davvero niente t-shirt anche quest'oggi.
3: Perdere, stare, poi dicono stile.
1: Ma ragazzi, cos'è che si può lasciare? Pensate bene. Cosa volevate lasciare quando eravate piccoli? E i vostri genitori dicevano
3: ricordi,
1: I ricordi di
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
14: "ma che oh!"
13: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
15: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: niente da cantare.
1: Ora.
2: Le 13 e 3 minuti.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. Sono stati più di 90 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco in Veneto a causa del maltempo che ha interessato la regione con forti piogge, grandine e raffiche di vento. Particolarmente colpita Verona, dove sono crollati molti alberi, nessun danno invece in provincia di Belluno. L'attività dei vigili del fuoco si è conclusa alle 2 della scorsa notte.
5: Il ministro Adolfo Urso ha convocato per il 25 maggio a Roma il tavolo sulla vertenza Electrolux alla luce dell'annuncio degli esuberi e del piano di riorganizzazione industriale presentato dalla multinazionale. Parteciperanno i rappresentanti dell'azienda, i sindacati e i rappresentanti di Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche e Veneto, dove Electrolux ha stabilimenti produttivi.
4: Il questore di Padova ha disposto 2 DASPO nei confronti di una 16enne marocchina resasi responsabile di diversi episodi di bullismo e di reati contro la persona e il patrimonio perpetrati nella zona della stazione ferroviaria. La ragazza era stata in passato già denunciata per lesioni personali e minacce nei confronti di una coetanea, aggredita assieme ad una complice.
5: Per ora non c'è altro. Ci risentiremo alle 14 con la pagina degli spettacoli e degli appuntamenti. Grazie per l'ascolto, buon pomeriggio.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Mi sento.

0: Tazente, Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. E un po' noi di paese parliamo, perché c'è un ragazzo quest'oggi di cui vogliamo parlare, che si chiama Ludovico. Sta facendo, pensate, il giro del mondo in bicicletta.
1: Che meraviglia! Lui ha fatto questa bellissima intervista, ha detto: vivo con 4 euro al giorno e chiedo alla gente di dormire nel loro giardino. Quindi io, Damiano,
0: scusa, nel momento in cui chiede alla gente sconosciuta di entrare nel giardino, tanto vale che gli chiedi di entrare in casa e di darti un lettino, no?
1: Sì, mi ricorda molto Pechino Express, molto bello.
0: Beh, lui è giovanissimo, ha 19 anni, è partito in bici tutto da solo, dati alla mano, dovrebbe finire nel 2029, e insomma si è un po' raccontato ad una nota testata giornalistica e sta un po' raccontando anche il percorso che sta facendo. Lui è partito da Cermenate in provincia di Como alla volta di Lisbona.
1: Sono 2600 chilometri che ha percorso in 45 giorni, tutti fatti pedalando, quindi con la sua biciclettina. Era solo l'inizio, dice, era un po' la preparazione a ben altro. Infatti questo ragazzuolo molto molto appassionato anche di paracadutismo e due ruote ha intrapreso un viaggio ancora più ambizioso, il giro del mondo in bicicletta.
0: 4 euro al giorno però secondo me sono pochini, cioè vuol dire che non si prende neanche il caffè alla mattina quando
1: esce
0: con la bicicletta.
1: Ma ci sono paesi che c'è una moneta diversa e paghi molto meno.
0: No vabbè, ma in Italia ancora.
1: Beh, in Italia sì, brioche e cappuccino non ti basta.
0: Non ti basta, esatto. Radio Bella e Monella. Tutta

0: parlando di giri del mondo, un ascoltatore ci dice che c'è un ragazzo che ha fatto il giro del mondo a piedi ed è tornato a Vicenza qualche giorno fa.
1: Sì, io l'ho seguito e si chiama Nicolò Guerrera, bellissimi i suoi video, veramente, veramente belli. Ci fa capire anche come si vive veramente la vita.
0: Tutto
1: no?
0: A piedi.
1: Tutto a piedi.
0: Sempre 4 euro al giorno.
1: Tipo Forrest Gump, no? Sai che lui camminava, correva a piedi. Mi ha ricordato molto lui perché poi le persone lo seguivano.
0: Si torna indietro nel tempo, ci sono i

0: noi che ci sentiamo sempre super fighi quando andiamo in vacanza, nei posticini che conoscono tutti, e ci sembra di girare il mondo. E poi invece c'è chi lo fa in bicicletta o addirittura a piedi.
1: Esatto, e c'è chi si chiede, ma partire da soli così non vi spaventa un po' la solitudine? Lui in realtà dice di no, perché è molto aperto nei confronti delle nuove conoscenze che sta facendo anche durante il tragitto.
0: Ma quello a piedi o quello in bicicletta?
1: Quello in bicicletta, quello okay. A piedi è tornato.
0: Quindi Ludovico, Ludovico.
1: Esattamente, Ludovico. Lui dice che ha un aspetto entusiasmante tutta questa avventura e la sua impresa è proprio il rapporto umano, vedere come le persone si approcciano durante il viaggio.
0: Per chi lo segue, attualmente è in Repubblica Ceca e sta puntando alla Polonia.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Fra, sei polacco.
1: Radio Bella e Monella.

0: anche domenica abbiamo parlato un sacco di bicicletta e di quanto possa far bene fare attività fisica.
1: Sì, ex ciclista, io adesso sto riprendendo in mano la bicicletta. Comunque ho constatato che muoversi fa stare bene la mente, cioè proprio abbiamo il livello di stress che è bassissimo. Noi abbiamo, dobbiamo fare un saluto e fare un in grande bocca al lupo ad Andrea De Vincenzi, che è partito da Trieste e arriverà a Sanremo, farà 1200 km.
0: Caspita, complimentoni.
1: Bravissimo.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Eli, ma che facciamo stamattina?
10: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
9: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
11: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: 1997, Ligabue, tra palco e realtà su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano mammifero dal lungo collo e si usa per scrivere. Sentiamo che cosa ci avete raccontato al 393 7366 170.
1: Ciao Belle Monelli.
0: Ciao.

0: diga.
1: Mammifero, la giraffa, le cose per scrivere, l'inchiostro, per non essere proprio, cioè per essere un po' più specifico.
0: Allora, bravo, perché hai provato a estraniarti dalla massa, ma non stavamo cercando inchiostro, non stavamo neanche cercando la parola matita, anche se quella è una di quelle cose che ti aiuta a scrivere, assolutamente. Noi però stavamo cercando un'altra parola. Sentiamo, dica.
2: Giraffa e penna. Ciao da Laura. Giraffa e penna.
0: Attenzione.
2: Ciao. Giraffa e penna.
0: Ciao, Nadia. Hai tentennato, ciao. Nadia, ciao.
3: Allora, prima giraffa, la seconda penna, Michela.
0: Oh, bravi, avete indovinato. Giraffa, ovviamente, mammifero dal lungo collo e si usa per scrivere, la penna. Era abbastanza banale, probabilmente, però bravi a tutti coloro che ci hanno provato anche a differenziarsi, l'inchiostro, la matita e quant'altro. Detto questo, facciamo le congratulazioni a Elisabetta da Treviso, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monella.

0: Lisa, canzone estiva su Belle Monella chiude la nostra prima ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa e poi fino alle ore 18 saremo in due, io e Andrea Ferrara. Tra poco.
1: Ecco, finito. E ora?
2: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social. Stanza, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Radio Bella e Monella.
7: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
6: Radio Bella e Monella.
7: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradirti.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: 16 e un minuto.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Radio Bella e Monella, traffico.
10: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Fero e Milano Est per traffico intenso. La stessa direzione coda tra Dalmine e Bergamo per il ripristino in seguito ad un incidente. È tutto.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra, su Radio Bella Monella, apre ufficialmente le due ore fino alle 18:15 con Andrea e Alvise.
1: Quante emozioni, che bel ritorno ragazzi, anche questo martedì non è ancora giro di boh, ma noi stiamo già cominciando a festeggiare, cominciando già a mettere lo spiedo, signori, la sigla!

0: bentornati ancora una volta, anche in questo martedì dalle 16 alle 18 con Andrea e Alvise, puntuali questa volta come uno spiedo svizzero, perché stiamo facendo...
1: Ah no, sì, bello, mi piace questa cosa. E gli orologi?
0: Mi piace, li abbiamo lasciati a casa, sì, perché avevamo paura che ce li rubassero, ma
1: perché
0: nel frattempo...
1: noi vogliamo divertirci e quindi non guardiamo il tempo.
0: Bravo,
1: noi arriveremo fino alle 21.
0: Capito? E interventi da tre...
1: No, quindi assolutamente.
0: Perché... dobbiamo essere precisi, Alvise, che non possiamo non guardare il tempo.
1: Ci mandano la polizia della radio.
0: Assolutamente corretto, peraltro, noi siamo i primi a dire, ragazzi, per favore.
1: E quindi diamo largo spazio alla musica, torniamo nel 1998 con Vasco Rossi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Manco a fa così, però, cioè, nel senso,
1: bisogna fare rapido.
0: Ho capito, però insomma c'è Blasco.
1: No, lascia Vasco Rossi,
0: È forte Blasco, scusa, possiamo tenerlo ancora un po' a lungo, no?
1: Non si può.
0: Abbiamo appena cominciato, tante cose da raccontare.
1: Fai parlare per questo giovane emergente.
0: Vasco Rossi, 1998, quanti anni hai?
3: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il pagante Villa Banks su Radio Bill, su Belle Monella, spingere, stavo mettendo insieme un sacco di cose.
1: Anche su Radio Villa Banks comunque.
0: No,
1: bello,
0: non era Radio Villa Banks, era il fatto di mettere le belle notizie già all'interno di questa canzone.
1: Sì, ragazzi,
0: e non andava bene.
1: Perché stanno arrivando, anzi, sono qui con noi. Le notizie, quelle simpatiche, quelle divertenti, quelle che ci fanno sorridere, quelle che ci fanno dire ah, per no. Fortuna c'è anche della bella cosa nel mondo, le belle notizie.
0: Ma guarda, questo non so dirtelo, però
1: come
0: sicuramente
1: no?
0: Arriva una bella notizia per tutti coloro che amano i film basati sulle macchine che poi pian pianino diventano della guerriglia urbana. Ok?
1: Cosa, di cosa stai parlando?
0: Fast and Furious.
1: Ah certo, certo, mi immaginavo.
0: Fast and Furious è partito come delle persone che facevano delle gare clandestine, quindi comunque non della legalità, ok? E poi pian pianino sono arrivati a spararsi con i carri armati.
1: Vero, vero, però già nel primo, se non sbaglio, facevano narcotraffico, comunque traffico di qualcosa.
0: Vabbè, però diciamo che il tutto era ambientato sulle auto.
1: È vero, questo sì.
0: Poi quello che c'era all'interno dell'auto era un'altra cosa.
1: Se non sbaglio, in uno degli ultimi l'auto è scesa giù dall'aeroplano planando verso una montagna. È una cosa sensazionale. Comunque,
0: ma
1: cosa ha fatto
0: attenzione.
1: Rapido e Furioso?
0: Cari amici amanti di Fast and Furious, sappiate che arriverà anche in TV. Ovvero Vin Diesel ha confermato lo sviluppo di 4 serie spin-off.
1: Ma Vin, allora, hai finito i soldi? C'è qualche bisogno? Vuoi un assegno? Cioè, ma basta, ma perché di cosa devi parlare ancora?
0: Non ne ho la minima idea, quindi vabbè. Preparatevi, sedetevi sulle vostre, abbracciate le vostre auto e ditegli che sta per arrivare la serie su Fast and Furious.
1: E ditegli che lo chef Tony non è con noi, è distante. Non può tagliarvi le marmitte, tranquillo.
0: Ah, Toretto.
1: Okay. Chef Tony. Tony.
0: Pensavo allo chef Tony.
1: Quello dico, chef
0: Tony. Ah, proprio
1: Tony.
0: Quello. Sì. Allora, perdonate, non avevo capito io.
2: Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Tutta da cantare.

mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: spezzali come nei film su Belle Monella, vi stiamo parlando delle belle notizie.
1: Ecco, sono belle, sì, quella di prima un po' meno. Speriamo che questa seconda sia un attimo più carina, più interessante, più bella, no?
0: Eh sì, attenzione, okay. Perché al Foro Italico Yannick Sinner, che tra l'altro io vorrei anche farvi sentire che ciò che mandò tempo fa Yannick.
2: Ciao a tutti, sono Yannick Sinner, volevo salutare milioni sì. Amico Alvise e dedicargli la vittoria di Madrid.
0: Ti ricordi quando aveva mandato questo vocale?
1: Ma non è lui, evidentemente non è lui.
0: In questo momento sta giocando gli ATP, ok? Ok, sì. Su terra battuta a Roma.
1: Eh certo, gli internazionali.
0: Tu sai dov'è Roma?
1: Certo, Roma è in Italia, siamo la capitale, siamo nel Lazio.
0: Perfetto, in questo momento sta facendo il derby italiano con Pellegrino.
1: Oh, perfetto.
0: Sta vincendo. Non chiedermi il punteggio, perché però sta vincendo
1: il punteggio.
0: Vedo 1-0. Quindi
1: 1-0.
0: Ha segnato un gol probabilmente Yannick Sinner.
1: Congratulazioni. 3-1-0,
0: a meno che non sia il play out di Serie B tra Sud Tirol, Yannick Sinner e
1: Pellegrino di dov'è? Sentiamo.
0: Magari sarà Barese, visto che
1: Barese, certo, no, è vero.
0: Però
1: comunque ecco, perché prima aveva battuto appunto anche
0: Popperin, che non è Popeye,
1: non si dirà così comunque, credo, no?
0: Popperin, allora
1: chiediamo scusa a tutti gli appassionati di Popperin.
0: Noi sappiamo solo gli atleti italiani,
1: certo,
0: quello e basta.
1: Non sai di dove è Pellegrino, però, perdono.
0: E neanche tu lo sai, perdono.
1: Pellegrino,
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Subsonica, tutti i miei sbagli su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ma non scappiamo, quindi fermi qui che fra pochi istanti torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali
4: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Vent'anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
9: Tutta da cantare.
8: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
9: Di Radio Bella e Monella.
8: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
10: Detergente bio. Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
11: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: È quando suona la sveglia che esordisci con
21: Buongiorno Unca!
20: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
21: Non potete perdervelo!
4: la tua pubblicità, scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e
1: Monella. Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Gelosia,
2: Cesare Cremonini Dicono di me
1: e Raffaella Carrà con Luca.
2: Luca, Luca.
1: No, basta, solo una volta era Luca, però.
2: Attento alla buca, Luca.
0: No. Bella e Monella.
2: Amici, 16:43 minuti, come passa il tempo quando ti diverti? Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Apriamo l'argomento dedicato a questa oretta insieme, perché stiamo andando verso la fine di un'era, soprattutto per tutti coloro che hanno avuto la felicità, ok, di essere bimbi tra gli anni 80, gli anni 90 e gli anni inizio 2000. La FIFA ha annunciato di aver chiuso la sua storica collaborazione con la società Panini.
1: No, sì. Ma che brutta cosa, ragazzi.
2: Cos'è sta roba?
1: No, perché non volevo essere troppo triste, perché sembrava troppo melodrammatico, però diciamo che è un po' un fail questo per tutti noi. Dai, beh, veramente, dai, è drammatica la situazione. Ma allora, è una canzone drammatica, qualcosa di
2: mettere. Non possiamo, assolutamente.
1: Peccato.
2: Dopo che l'azienda italiana ha prodotto oltre 50 anni, ok, per 50 anni gli album di figurine adesive per mondiali di calcio, nel 2031, segnatevi questa data, arriverà il passaggio di testimone con il subentro di una società americana.
1: Ok.
2: Che uno dirà, ma non è che magari il presidente della FIFA sta strizzando l'occhio all'America?
1: Stati Uniti intendiamo.
2: United State of America, friend.
1: Ma no, ma non è una cosa possibile. Tu sei troppo complottista, indubbiamente non una persona con un cappello
2: comunque c'era già stato del petting per quanto riguarda del petting per quanto riguarda l'europeo del 2024 che c'era già stato questa nuova società per quanto riguarda le figurine.
1: Posso dire però, prego, arrivare al centenario del 2030 almeno un minimo di dignità in conclusione,
2: dici, okay, perché la dignità è tutto.
1: Certo.
2: Detto questo, amici, vi chiediamo al 393 7366 170 di fare un po' un brainstorming legato agli album di figurine che avete avuto nella vostra vita.
1: Qual è stato il vostro primo album di figurine?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Parte dal 2009 con La Forza Mia su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è stato il tuo primo album di figurine. Te lo ricordi? Raccontaci.
1: Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché a quanto pare la fine di un'era, la FIFA ha annunciato che Panini chiuderà nel 2030, e comunque non è domani, ce ne manca ancora.
0: Sì, la loro collaborazione,
1: annetto, no?
0: Non ci sarà più quell'immagine.
2: Mancano solo 4 anni al 2030.
0: Vabbè, pazienza.
1: Mi sono un attimo preoccupato.
0: Perdonami. Una ragione. Che
1: perdonami, lo so, vuol dire che ci sono tantissimi dal 2017, anno in cui eravamo per la prima volta esclusi dal mondiale. Ma non importa, non importa. Comunque, le strade, appunto, di FIFA e Panini si separeranno. Questo sì, si divideranno dopo la scelta della federazione. E si chiamerà Fanatics, la nuova azienda. Questo è l'azienda che dovrebbe prendere il posto di Panini, che ha base gli Stati Uniti. Possiamo dirlo così. Come?
0: United States of America.
1: Ecco. Adesso bisogna capire un po' se questa cosa è spinta da qualcuno, non è spinta da nessuno. Però
0: sta a noi deciderlo.
1: Abbiamo il numero di Panini, chiamiamo signor Panini.
0: Mi dispiace, però mi farebbe piacere se volete fare un album di figurine su di me. Io sono completamente a disposizione.
1: Anche perché la Panini non ha dato nessuna dichiarazione, cioè tanti stanno parlando,
0: esatto.
1: Ma Panini non ha detto nulla.
0: Assolutamente nulla. Vuole rimanere nel suo silenzio. Ed è giusto anche così, invece che magari tirar fuori tante cose, come stanno facendo anche gli altri.
1: Giustamente.
0: Quindi amici, continuiamo a chiedervelo, facciamo un attimo un brainstorming da quando eravamo piccoli. Tra poco vi raccontiamo anche noi quali saranno stati i nostri primi album, ma noi vogliamo sapere il vostro al 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella. Tutto

0: Gigi D'Alessio, Mon Amour su Radio Belle Manella 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo album di figurine.
1: Si va fuori dal calcio per quanto riguarda lui. Mamma mia, scrive il mio primo paura. Album. È vero, ho detto un po' così. Si va fuori dal calcio.
0: È stato un po' troppo tracotante.
1: Comunque dice: il mio primo album delle figurine è stato quello del film del Re Leone.
0: Oh, bello, bello, bello.
1: Sai che non, nella mia testa, no, stavo immaginando a quale stagione, a quale campionato calcistico facesse riferimento al mio primo album di figurine Panini. In realtà, in effetti, non ho fatto i calcoli che magari qualche altro album derivante da qualche film visto al cinema con i miei, robe di questo genere, mi è arrivato in mano.
0: Ma esatto, noi stiamo parlando in tema molto più ampio, cioè noi abbiamo dato questa notizia della separazione delle strade, ok, tra la FIFA e appunto la società Panini, che tutti quanti conosciamo, e vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo album. Ad esempio il mio, a memoria, eravamo in concomitanza io e mio fratello. Io, che sono più piccolo di mio fratello, ce l'ho avuto legato a tutto il mondo animale, quindi ogni pagina segnava una tipologia di scenario, quindi la savana, la foresta, e c'erano le varie immagini da attaccare. Bello. Mio fratello invece, che era un po' più grandicello, c'è stato un anno dove, anzi più di qualche anno, dove le figurine le trovavi all'interno delle gomme da masticare e avevi le micro figurine con un piccolissimo quadernino dove tenevi
1: gli album, quelli mignon,
0: te li ricordi? Ecco, mio fratello aveva quello della Serie A di quell'anno, adesso non mi ricordo quale sarà stato.
1: Quello sicuramente l'ho avuto, magari più tardi rispetto a tuo fratello, e la prima secondo me era una stagione 98-99, mi ricordo un UEA, un Albertini, cose così.
0: 393-7366-170, qual è stato il tuo primo album di figurine?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con i romantici chiude questa nostra prima ora insieme, ma continuiamo anche dopo con la domanda,
1: Qual è stato il vostro primo album di figurine? Questa è la domanda che stiamo facendo al 393-7366-170. Una piccola pausa, proprio velocissima, e poi siamo qui con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo, è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Bella e Monella.
10: Lasciamelo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
11: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare d'estate.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 17.
12: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Il caso una bomber che ha interessato Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento che era stato riaperto nel 2022. Il difensore di Elvio Zornita, Maurizio Paniz, ha precisato che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione. Space Meeting Veneto rappresenta oggi una delle piattaforme internazionali più autorevoli per mettere in connessione imprese, istituzioni, ricerca e giovani talenti attorno alle grandi sfide della New Space Economy. Così il governatore Alberto Stefani durante la presentazione. Inaugura Eureka Roadshow 2026, il tour nazionale della Fiera della Cultura e della Creatività di Pordenone. Elena Mengotti, Direzione Cultura, Regione Autonoma, Friuli Venezia Giulia.
14: Nel 2014, dai dati di Fondazione Simbola di Union Camere, il sistema produttivo culturale e creativo ha avuto un grandissimo impatto a livello nazionale. Il nostro roadshow inizia a Milano, procediamo poi il 18 maggio a Firenze, il 25 maggio poi andiamo a Torino, a giugno andiamo a Bari, il 9 giugno, mentre poi saremo l'11 giugno a Treviso e chiudiamo alla sede di rappresentanza della regione di Roma il 18 giugno con un'importante conferenza stampa.
13: È tutto.

0: canzone da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Programma in collaborazione con
7: Essere One di Famiglia.
8: È sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
7: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
9: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: Blanco ed Elisa con Ricordi su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. 393-7366170. Qual è stato il tuo primo album di figurine?
1: E di ricordi parliamo alla fine dei conti.
0: Esatto.
1: Sentiamo lui cosa da dirci.
2: Ciao. Pronto? Bella Monella. Ciao. Ciao. Montebelluna. Allora, ciao, io Elena. Ricordo che le mie cugine, due sorelle, sì, avevano qualsiasi album di figurine.
1: Tutti.
2: Da Kelly Candy, Heidi, Sara e Kian, Pilenetta. L'unico che sono riuscita a fare io, pagando con i miei soldini, certo, è stato quello di Lupo Alberto.
1: Bello.
2: Ed era talmente bello che ce l'ho ancora a casa. Ciao.
1: Ma pensa, l'hai salvato, capito?
0: Quanti, se l'hai completato, anni? Secondo me vale anche.
1: Beh,
0: attenzione.
1: In qualche modo. Dipende quando l'hai completato, perché non sappiamo. Adesso dice con i suoi soldini, ma io l'ha fatto l'anno scorso. Cioè, nel senso, la sua passione che è andata avanti,
0: certo,
1: ma giustamente.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: assolutamente.
1: Non dico niente. Noi due siamo qui persone che, insomma, a casa abbiamo Funko Pop, cose, carte.
0: Sì, mamma
1: quindi,
0: mia, gatti,
1: non,
0: cani.
1: Assolutamente, oh, assolutamente.
0: Quindi. Va bene, continuate a raccontarcelo al 393-7366170. Qual è stato il tuo primo album di figurine?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Dime che ti è rimasto.

0: Irama con Crepe su Radio Bella Monella. Adesso vi dobbiamo raccontare una cosa molto ma molto importante. Gli amici di Auto Torino ci invitano a scoprire Mini One nei partner Mini Auto Torino. In questi showroom puoi provare dal vivo i modelli più richiesti, ovvero Mini One tre porte, compatta, agile e ideale per chi inizia a guidare, oppure Mini One cinque porte, più spazio, stessa anima mini, oppure Mini One Countryman per chi vuole versatilità e comfort.
1: E tenetevi forte, perché la notizia è che la Mini One è guidabile da neopatentati, perché la potenza rientra nei limiti di legge senza rinunciare al piacere di guida tipico mini.
0: I nostri consulenti sono a tua disposizione tutti i giorni. Ti aspettano a Udine, Pordenone, Trieste, Treviso e Portogruaro.
2: Radio Bella Monella.

0: anziani su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è stato il tuo primo album di figurine.
1: C'è Mara che ci scrive: il mio primo album di figurine è stato Heidi.
0: Ok.
1: Però non so se è quello giusto, perché lei ha scritto un Heidi un po' particolare. Magari c'è un altro cartone, un'altra cosa che si chiama così.
0: Adesso non essere così come...
1: Ascolta, ci sono milioni di cartoni, non è che per forza deve essere quell'Heidi di cui parliamo noi, eh. Comunque, altre persone, vediamo. Il mio primo album, Beverly Hills 90210.
0: Per la Peppetta. Okay.
1: Circa 94-95, quello
0: pagine,
1: era l'anno.
0: Intendeva.
1: No, era l'anno.
0: Ah, l'anno.
1: Perché
0: okay.
1: Poi 94 pagine di Beverly Hills che ci metti dentro, scusami, eh?
0: Beh, ci avranno messo sicuramente 150 foto di Luke Perry.
1: Certo, poi c'erano 30 pagine di Andrea, te la ricordi Andrea?
0: Sì.
1: Che
0: e
1: non aveva senso.
0: Una immagine di Brando.
1: Vogliamo fare un commento su
0: ma
1: Andrea?
0: No, ma
1: salutiamo.
0: Ma che te frega?
1: Nel senso, già tutti erano dei 35 anni che facevano i 16 anni, ok?
0: Vabbè, come i Cesaroni, perdonami, non è che cambia molto.
1: Letteralmente, se non sbaglio, l'attrice di Andrea era fra le più giovani.
0: Ah, pensavo
1: era
0: all'interno del cast dei Cesaroni.
1: Sì, sì, non era il cast dei Cesaroni, no.
0: Era Claudia Mendola, incredibile. 393-7366-170, qual è stato il tuo primo album di figurine?
2: Radio Bella e Monella.

0: essere ultimo altrove a chiudere questa nostra mezz'ora insieme, ma continuiamo a domandarvelo: qual è stato il vostro primo album di figurine?
1: 393-7366-170, piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
4: Fiorentini.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
17: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
18: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
17: Ele, muoviti!
18: Arrivo!

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Yakuti di Antonello Cerri ci ha fatto ascoltare Alex Britti con Solo una volta,
1: Zucchero con le mani
0: e Alan Sorrenti Figli delle stelle.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri,
2: visto che bravo che sono stato. Grazie mille Antonello.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Pensa, talmente bravo che Antonello ti sta denunciando.
1: E anche Alan Sorrenti.
0: Giustamente.
1: Incredibile, peraltro. Che connubio.
0: Giustamente, peraltro. Stai parlando di panini, sì, ok? No, ma non panini, quelli da mangiare.
1: No, se no sarebbero panini.
0: Ricordati. Di album di figurine. Qual è stato il vostro primo album di figurine? Sentiamo Antonio, vai.
4: Pronto? Il mio primo album mitico era degli Scorpion. Vediamo chi se lo ricorda.
0: E chi se lo ricorda?
4: Ciao a tutti, Antonio da Padova.
1: Io mi ricordo solo Ballerina Cappuccina.
0: No, non è quella, è un'altra cosa quella lì. Ancora Candy, fra quelli più gettonati.
1: È vero.
0: Devo dire che sta veramente così, avendo un successone Candy, non pensavo.
1: Più del dovuto, mi sembra di dire.
0: Eh sì, poi ciao da Mirella. Il mio primo album è stato quello di Holly Hobby. Li regalavano fuori dalla scuola con qualche bustina di figurine. Noi siamo andati a cercare Holly Hobby.
1: A me hanno dato tante bustine fuori scuola.
0: No,

0: fibra a farlo come prima con Antonello, vai.
1: Ormai è finita la canzone. Fibra. Mi dispiace.
0: Era bello
1: tutto questo,
0: però.
1: Amici, allora, andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero qual è stato il tuo primo album di figurine?
2: Ciao a tutti, sono Roberta.
1: Ciao,
2: e
1: Roberta.
2: Anch'io il primo album di figurine è stato quello di Candy Candy, che porto ancora tanto nel cuore.
0: Sempre nel cuore.
2: Che anni. Ciao. Cos'è? A tutti.
0: Che anni. Sì.
1: Quando eri piccolino e non avevi pensieri, lavoro, debiti, case, libri, auto, fogli di giornale.
0: Salutiamo Tiziano. Comunque Stefano ci scrive per concludere: ciao belli, il mio primo album di figurine è stato quello dei calciatori mai completato. Ok, prendevo tanti pacchetti, ma tutti doppi, sempre certi calciatori non li trovavi mai. Chissà perché, eh? Chissà
1: davvero,
0: perché.
1: C'erano alcuni calciatori che erano introvabili.
0: Ma non è vero, ragazzi, questo complottismo.
1: Vabbè, no,
0: erano le stesse.
1: È che
0: scusami,
1: tu, essendo altolocato, avevi quei 15 milioni al mese da poter investire nelle figurine.
0: Scusa, altolocato
1: noi
0: dove?
1: Noi no, mi dispiace.
0: Altolocato dove? Venezia, dai. Centro storico. Altolocato.
1: C'è anche lei che dice: primo album della Bella e la Bestia.
0: Lei era altolocata.
1: Perché?
0: Era la Bestia.
1: Scusami.
0: La Bestia è tutto. Quante figurine sono state? 8 milioni 832.
1: No, non è vero. Non è vero. Tu sei molto più altolocato di quello che vuoi far credere.
0: Non credo assolutamente.
1: Lascia fare.
3: Radio Bella e Morte.

0: Su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme di già.
1: È già finito.
0: Abbiamo già finito.
1: Quante emozioni. Domani si va direttamente in giro di Boa, lo sapete, noi abbiamo col barchino, si dice in gergo tecnico.
0: Col barchino, sì, va bene. Io invece ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea, tu adesso vai avanti fino alle 19.
1: Un'altra oretta fino alle 19. Ciao dal Viseo.
0: Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Programma in collaborazione con
4: Essere One di Famiglia
5: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the Family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
7: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto un fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: 18 e un minuto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Anche gli ultimi due legali rinunciano alla difesa della famiglia nel bosco. Marco Femminella e Danila Solinas parlano di divergenze insostenibili. Ad assistere Catherine e Nathan Trevaglion e ora Simone Pillon, ex senatore leghista. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR. La decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre tre squadre in lotta per la Champions. Tennis al Foro Italico, Sinner batte Pellegrino, Dardari elimina Zverev, fuori Musetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: You and Me, Biagio Antonacci, ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, su Radio Bella e Monella, dalle 18 fino alle 19. Abbiamo solo un'ora, signori, ma la spingiamo al massimo, sì, perché fra poco abbiamo le nostre news sotto sopra per questa nostra prima mezz'ora e poi vi regalerò delle curiosità, ok? E ve le regalerò davvero, cioè è tutto gratuito, ragazzi, fra poco il Lo Sapevi Che arriva nella seconda mezz'ora, però prima le notizie, arrivano con calma che sono belle calde. Adesso un po' di musica. 2008, piccolo salto nel tempo, tornano loro in Negrita con Radio Conga su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Clara con Nero Gotico qui su Radio Bella e Monella. Cominciamo adesso le nostre news sotto sopra. Cominciamo con una bella notizia scientifica. Perché? Perché a quanto pare il tempo libero improvviso, come per esempio quello dato da una riunione cancellata, viene percepito come più lungo rispetto allo stesso tempo invece pianificato. Quindi quando una cosa che già sapevi di avere dura meno. Ecco, l'effetto dipende dal confronto mentale tra zero tempo libero che avresti avuto con la riunione e tempo guadagnato all'improvviso. Ok? È un fenomeno che si verifica sia se la cancellazione è positiva, quindi sei contento che venga cancellata, sia che sia appunto una cosa deludente, quindi no, non mi andava bene, ok? Le persone con tempo guadagnato tendono a muoversi più lentamente e scegliere attività più lunghe, anche più interessanti, a quanto dice la scienza. Gli studi mostrano che il tempo percepito come più ampio rispetto al tempo, insomma, guadagnato, ok? È una cosa particolare questa. Praticamente quando tu guadagni del tempo, questo è più lungo, è più tranquillo, è più sereno, eh? Quindi fatelo più spesso, organizzatevi un po' quando trovate tipo 5 euro nel portafogli che non pensavate di avere. Sono sempre di più.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Metti la vasca qui su Radio Belle Monella. Andiamo avanti con le nostre news sotto sopra, perché altra scienza in arrivo. Lo abbiamo sentito ripetere spesso. Insomma, ai cani manca solo la parola, giusto? Questo è, non è molto scientifico, però comunque è un detto che girava tantissimo. L'assenza del linguaggio verbale, tuttavia, quanto dice questa volta sì la scienza e gli scienziati, non costituirebbe, ok, non costituisce un limite assolutamente, perché i cani sono in grado di esprimersi in numerosi altri modi non verbali, appunto. Tra questi c'è il linguaggio del corpo. Una modalità comune per esprimere gioia, ad esempio, è quella di agitare la coda. Ecco da dove ha origine appunto questo gesto. Quindi, alla domanda, vi giuro che la scienza ha fatto questa domanda, va bene? Cioè, si sono riuniti un gruppo di scienziati, hanno detto: aspetta un attimo che dobbiamo trovare questa soluzione. Perché il cane scodinzola? Bastava chiederlo a un bambino di 4 anni, cioè quando scodinzola è felice, ok? Ecco, abbiamo risparmiato un po' di tempo.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introbabile Brescia a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una pausa, fra poco il Lo Sapevi Che.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
12: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
1: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
0: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Bella e Monella.

0: qui su Radio Belle Monella ad aprire questa nostra seconda mezz'ora insieme con me, Andrea Ferrara. Piccole cose di cui parlare, le nostre curiosità, perché è arrivato il lo sapevi che. Sì. Oggi parliamo di VIP, va bene? Ogni tanto, insomma. Ci sono delle richieste folli che sono arrivate da parte dei VIP. Ne avevamo già parlato di altre richieste, però abbiamo altri VIP, perché a quanto pare un po' tutti fanno richieste particolari, ok? Tom Cruise, il buon Tommaso Crociera, non vuole che la sua faccia venga usata nel suo merchandising. In nessun caso. Adesso io sono andato a controllare e in effetti la faccia che si utilizza nel merchandising, che ne so, di Mission Impossible, così come Top Gun, non ha la sua effettiva, cioè è un po' diversa, sembrerebbe, anche se è abbastanza riconoscibile. Tom, non hai controllato bene però, perché secondo me ci stai, cioè sei tu evidentemente. Barbara Streisand, grandissima cantante, attrice statunitense, dopo una presumibilmente traumatica esperienza, ha deciso che tutti i bagni in cui lei avrebbe mai messo piede nella sua vita avrebbero dovuto avere carta igienica color pesca. Non, a quanto pare si abbina bene alla sua carnagione. Cosa vuol dire? Le è rimasto qualcosa di bloccato e non, così non si vede? Non lo so. Comunque il suo contratto richiede anche che vengano regolarmente messi dei petali di rosa nei suoi bagni. Ma sai che rottura averla come ospite? Grande Barbara!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con la musica alla radio qui su Radio Belle Monella a chiudere questa nostra ora in solitaria, quasi a chiuderla perché c'è ancora lui, sta per arrivare. Fra poco arriva Rocky, però prima Roby Borillo con i belli di gruppo. Ciao ad Andrea.
1: Ed ora su Belle Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Belle Monella, i belli di gruppo.
2: Tutti i giorni puntuali la pillola giornaliera dei nostri belli di gruppo con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che tra l'altro poi vi viene a trovare anche nel weekend, il sabato e la domenica, sabato alle 22, domenica alle 23, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma dedichiamoci ai tormentoni odierni, gioco di parole, però vorrei proporvi oggi J-Ax e Fedez con la loro Vorrei ma non posso, e Benji e Fede con Dove e Quando. Vi ricorderete che tra l'altro qualche anno fa noi facciamo proprio la canzone, la famosa canzone di Natale, che adesso ovviamente è fuori tema, fuori luogo in questo momento, però ne parliamo perché l'avevamo fatta anche noi nella versione natalizia, nella famosa canzone di Natale di Bella e Monella. Ma adesso invece la sentiamo originale.

0: Dove? Dimmi quando, ma dove? Dove? Qui su Radio Belle Monella, quando? Tutti i giorni puntuali qui sui belli di gruppo con sottoscritto Robby Morillo, che oggi vi ha proposto appunto Benji e Fede con Dove e Quando, e Vorrei ma non posso di J-Ax e Fedez. I belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano. Fiuto per il rifiuto da 30 anni.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Belle Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Vuoi Radio Belle e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo. Cola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Più bella è Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Jerry Romano. Teheran minaccia Trump. Uranio al 90% se riprendono gli attacchi USA. L'arricchimento raggiungerebbe il grado bellico in caso di nuovi raid. Intanto, secondo la Casa Bianca, il cessate il fuoco ha l'1% di possibilità di resistere. Con 93 sì e nessun no, il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati del massacro risalente al 7 ottobre 2023 in un festival musicale. L'accusa è di genocidio, prevista la pena di morte. Mosca attacca l'UE, vuol prolungare la guerra in Ucraina, non può mediare. La Russia esclude Bruxelles dai negoziati. Intanto continuano gli attacchi. Kiev chiede maggiori pressioni all'Unione. L'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky è ancora lontana. Un 25enne calabrese è in isolamento, ha sintomi compatibili con l'antivirus. I suoi campioni allo Spallanzani di Roma. Federico Amaretti era a bordo del volo KLM su cui salì una delle vittime. L'OMS parla di 11 casi confermati, grave una cittadina francese. I morti restano 3. Andrea Sempio, sospettato del delitto di Garlasco, è a Roma per incontrare la psicologa di parte. Così nelle intercettazioni, i video di Chiara e Alberto li ho nella chiavetta. Secondo i PM, l'amico del fratello della vittima conosceva dettagli segreti sulla violazione dei file di Stasi. Tennis, al Foro Italico Sinner batte Pellegrino, Darderi elimina Zverev, fuori Musetti. Il derby di Roma si giochi lunedì sera, lo dispone la prefettura. La Lega di A ricorre al TAR, la decisione sposterebbe in contemporanea i match di altre 3 squadre in lotta per la Champions. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ma cosa vi ho detto ieri sera? Che in caso di bel tempo sarei sicuramente tornato operativo anche oggi. No, sarei tornato lo stesso. Partiamo con i The Colors e Rolling Stones.

0: Rolling Stones. No, in realtà sono i The Colors con i Rolling Stones. Ma pensavate che dopo Andrea Ferraro non ci fosse più nessuno in diretta su Radio Bella e Monella? Stavate già pensando di cambiare stazione? Ecco, fatelo, perché è come se non ci fosse nessuno in questo momento qui, visto che non sono proprio quello bravo di questa radio. Comunque, buonasera, che benasera. Buonasera e bentornati. State ascoltando appunto Radio Bella e Monella. Io sono Rocky, la new entry, diciamo, tra virgolette, che vi accompagnerà in solitaria per le prossime due settimane, visto che Greta è in ferie, sta andando a fare aperitivo, non si sa, forse è sparita, ma forse sì, ma speriamo, con tanta musica, tante news e tante novità dalle 19 fino alle 21. I gossip no, non li facciamo, anche perché non sono capace, dovrete aspettare fino al 25 di maggio, perché no, anzi perché sì. Comunque il numero è 393-7366-170 per interagire con noi. Intanto noi partiamo con un brano di Emma, L'amore non mi basta.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: ritmo delle cose di Recomi dal 2025. Poi io prima ho solamente detto che non sono proprio bravissimo, non so se arriverò alle 21 da solo, ma non serviva mandarmi anche un sostituto di Greta. Ma che cavolo!
1: È arrivata quella brava in realtà.
0: Beh, in realtà sì, quella che comando sulla di Bella Monella.
1: Ma non è vero.
0: La vostra pausa pranzo preferita.
1: La pausa pranzo Paciorata e Scrocchierella. Sono la Dall'Anno. Buonasera, Rocky, allora com'è? Tutto bene?
0: Molto bene, molto bene. Mi devo ancora un po' ambientare perché sai, nessuno praticamente mi conosce, non sanno chi sono, non sanno che faccia brutta che ho, che è la cosa più importante.
1: No, ha un faccino molto bello, bisogna stare attenti però. Guarda, hai già lei che ti scrive: ciao new entry, è un piacere avere una voce nuova in radio, e comunque un saluto a Greta che sta comodamente in ferie, un abbraccio forte. Beh, salutiamo Greta e i suoi porcellini.
0: Beh, anche i suoi porcellini, anche i suoi porcelli, quello che vuoi te. Ma sicuramente un'amica di Greta che si scrivono tutto il giorno, è sicuro. Poi c'è anche un altro di messaggio: no, ma dai, non ti buttare giù.
1: Sì,
0: vabbè, insomma,
1: ma no, ma noi non ci buttiamo giù, anche perché io ho il mal di gola, tu stai bene?
0: No, non tanto.
1: Neanche tu, perfetto.
0: Me lo stai passando questo mal di gola,
1: no,
0: sentiamo.
1: Oh. Guarda, meglio che ce lo mettiamo via, vero?
0: Quante panciarotte e scroccarelle, com'è che si chiama il tuo programma?
1: Pausa pranzo, panciarotte e scrocchiarella.
0: Sai, mi dai una bella scrocchiata alla schiena, visto che non sta molto bene.
1: Subito,
0: grazie.
1: Subito.

0: Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese. È già arrivato il momento di andarsene a quel paese? Beh, non penso proprio, anche perché sono appena tornato, sono appena rientrato anche in questo bellissimo studio e posso dire, non è già il momento di andarsene. Attenzione, perché quella che se n'è andata è Leonora Dallan, che è venuta qui a farci compagnia, a fare due chiacchiere, a raccontarmi un po' la sua giornata, che sinceramente non me ne è fregato nulla. Poi c'è lei che ci scrive: Ele, ma nemmeno una storia che vediamo che faccia ha, perché vuoi rimanere traumatizzata a vita? Non lo so, vuoi che ti salgano i sensi di vomito? Ma guarda, forse è meglio evitare. Io direi di passare subito al prossimo brano, che è quello di Amy Skill. Torniamo nel 2014 con Maracanã.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Triplo vantaggio con la...
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
13: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella
1: e
0: Monella.
1: Ci siamo appena ascoltati Max Gazzè, Una musica può fare, preceduta da D'Argento Amico, Dove si balla, e abbiamo aperto con Alberto Camerini, Tanz Bambolina. Bambole, ci siete ancora? Certo che sì.
0: Bella e Monella.
1: Certamente siamo tornati, per fortuna, voi direte. Non vedevate l'ora? Beh, non penso proprio. Comunque, seconda mezz'ora su Bella e Monella assieme a Rocky. E ragazzi, volete sapere cosa mi è successo oggi pomeriggio? No, sicuramente no, però io ve lo racconto lo stesso. Praticamente stavo parlando al telefono con mia mamma, anche perché mi sono trasferito da poco a Castelfranco Veneto, e visto che non ci vediamo praticamente mai, e per fortuna per lei, ci siamo un po' persi nella conversazione, poi ci siamo anche persi di vista. Vabbè, vabbè. Però c'è stata una cosa che mi ha fatto straridere, ok? Il primo messaggio che mi ha scritto oggi pomeriggio è stato: buongiorno clown, come stai? Io ho riso tantissimo, anche perché poi ho detto clown è un nomignolo tra virgolette un po' particolare che non usava da tantissimo tempo, e oggi si è svegliata così e mi ha chiamato con questo nome qua. Ha fatto bene, certo, perché sono un clown. E quindi mi ha fatto pensare al primo topic di oggi, ovvero ai nomignoli, perché sicuramente anche voi magari chiamate il vostro partner con un nome tutto vostro, per esempio cuoricino, polpetta, piccioncino, pulcinella, boh, qualsiasi cosa. Però non ne dico altri, anche perché sembrerai un po' troppo imbarazzante. Meglio finirla qui. Quindi volevo chiedervi al 393-7366-170 che nomignolo utilizzate per chiamare il vostro partner, o comunque anche un vostro figlio, mica solo il vostro partner. Anche perché se siete single, come fate?

Cesare Cremonini, Malika Ayane dal 2010 con Hello Hello, ci siete ancora? Certo che sì, anche perché qui su Belle Monella stiamo parlando un po' di nomignoli, insomma, quei nomignoli che date magari al vostro partner o comunque anche al vostro figlio, anche perché sono piccole parole che sembrano leggere,

0: ma dentro hanno comunque anni di affetto, ricordi, di emozione, e c'è lei che ci invia questo messaggio qui vocale.
1: Ciao a tutti, buonasera. Allora, io non uso nomignoli, okay. Nel senso, li chiamo per nome, o Franci e Fili invece di Francesco e Filippo, ma niente di che. Mio marito mi chiama Stella,
0: perché
1: poi
0: sarà
1: Stella
0: sei.
1: Con L sola alla veneta, quando siamo proprio
0: Stella.
1: Così alla buona tra di noi. Ma un soprannome, un nomignolo carino che ho nel cuore è quello che usava mia mamma, che usa ancora mio papà, la mia mamma non c'è più, Tata.
0: Quindi, beh, ci sta.
1: Tata per me insomma è un nomignolo che scalda ancora, e qualche volta al papà scappa ancora. Anche se
0: certo.
1: Ho quasi 50 anni.
0: Vabbè, non si invecchia mai abbastanza per essere chiamate tate o tati. Comunque, 393-7366-170. E voi che nomignolo utilizzate per chiamare il vostro partner o magari anche il vostro figlio? Ditecelo! Radio Bella.

Eros Ramazzotti dall'anno 2000 fino al 2026, infatti la mettiamo in onda sempre qui su Bella Monella assieme a Rocky e stiamo parlando di nomignoli, sì, quei piccoli nomi che utilizzate magari con il proprio partner oppure con i quali il vostro partner vi chiama, ecco, che sicuramente utilizzerete in privato anche non fuori casa, anche perché magari immaginate di passeggiare per strada e continuare a chiamare il vostro compagno ehi piccioncino, ehi, o magari pulcinella, ehi tesorino, cioè quindi sarebbe anche abbastanza imbarazzante. Poi non lo so, fate voi, anche perché quando la persona comunque che ti ama con un nomignolo speciale, il cervello rilascia dopamina, una sostanza che comunque in poche parole ti fa provare piacere, felicità e senso di vicinanza. Basta che quella persona tipo non ti chiami stregaccia o comunque con altri nomi abbastanza strani. 393 736 6240, e voi che nomignolo utilizzate per chiamare il vostro partner o anche il vostro figlio, insomma, perché succede spesso anche con i bambini più piccoli? E messaggio scritto oppure vocale. We'll be right back.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova del gusto.
8: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora le 23.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Dopo le piogge intense della giornata di ieri, nelle prossime ore da segnalare solo un po' di residue e instabilità sul nord-est e specie sui rilievi, ancora con qualche possibile temporale. Ma poi graduale tendenza a un miglioramento, i cieli infatti risulteranno sereni su gran parte delle regioni settentrionali. Domani ancora ampi spazi soleggiati, solo un po' più di variabilità sull'arco alpino e da segnalare la possibilità di qualche piovasco nelle ore pomeridiane sul Cunese. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutti le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: per farti
1: Santa di H7, questo bella monella. Bentornati e ben ritrovati soprattutto. Questo bella monella c'è Rocky fino alle ore 21. Ma volevo farmi una domanda, così cominciamo proprio col botto. Stavate pensando di iscrivervi in palestra e di buttare via soldi per un abbonamento mensile annuale? Non fatelo. Oddio, magari fatelo, perché ovviamente i miei consigli non sono proprio studiati, scientificati, eccetera eccetera. Però vi sto per parlare del nuovo trend fitness che promette il benessere in 72 minuti al giorno. Oddio, non vi sto dicendo che uscirete da un giorno all'altro con gli addominali o con 5 kg di massa magra in più, Però non si sa mai, non si sa mai. Ve ne parlo però tra poco, intanto c'è Dimmi che credi di Antonello Vinditti.
2: Radio Bella e Monella.

0: 2024, Rocco Hunt con musica italiana qui su Bella Morella. Ma quindi Rocky, ci parli del nuovo trend fitness che promette benessere in 72 minuti al giorno? Certo che sì, sono qui apposta, ho aperto l'argomento io. Si tratta della camminata 666. Diciamo che è un nuovo format fitness diventato virale sui social come TikTok, Instagram e YouTube, e voi direte già, non è affidabile. E invece sì, perché ve lo sto dicendo io. Come funziona? Si inizia con 6 minuti di riscaldamento, aspettate. Ok, braccio destro su, stira la schiena. Oh, c'ho anche l'ernia qua dietro. Perfetto, no, basta così, bastano 3 secondi. 60 minuti di camminata a passo sostenuto. Quindi se facessimo la mia camminata, boh, rimarrei probabilmente sulla stessa stanza anche per 60 minuti. 6 minuti di defaticamento. Allora, stretching di nuovo, si ricomincia a fare la fase di riscaldamento. Ecco, no, a posto. Io sono già stanco così, penso che di aver dato abbastanza.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Oggi volevo sentire la canzone che fa. Se bruciasse la città, lo so, da me tu tornerà. Grazie Monica Treviso.

0: Zilli, se bruciasse la città, la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170. Invece ritorniamo qui e ritorniamo in forma più o meno, anche perché stavamo parlando prima, precedentemente, del nuovo trend fitness che promette benessere in 72 minuti al giorno. Io mi stavo ancora riscaldando, praticamente sono passati solo 6 minuti. Infatti questo trend prevedeva 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata a passo sostenuto e 6 minuti di defaticamento. Avete iniziato a farlo? Beh, non penso proprio, anche perché è ora di cena, anche perché se ci pensate comunque è un buon allenamento, anche per evitare magari di spendere soldi in palestra, in abbonamenti. Poi ovviamente, come succede spesso, un trend va virale sui social, allora tutti iniziano a provarlo, tutti lo fanno. Noi invece torniamo subito dopo la pubblicità, a dopo.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
11: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
12: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
17: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
18: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E anche il nostro amico Cherry per questa sera ha fatto il suo lavoro e posso dire italiamo pillole, no, siamo noi italiani che ti amiamo. Tornerà anche domani sera sempre qui su Bella Monella. Invece noi torniamo subito adesso, subito. Sì, stavo un po' esagerando comunque, vero?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Non ce la facevo più, cavolo, avevo ancora bisogno di farvi un po' di compagnia fino alle 21, ma ci trasferiamo adesso, andiamo direttamente ad Hong Kong, perché lo sapevate che esistono delle carte di identità personalizzate per animali domestici? Bah, può sembrare strano, potrebbero farne una anche a me, visto che praticamente mi chiamano tutti Rocky. Sì, sono personalizzate per animali domestici, pensate, per assomigliare ai veri documenti usati dalle persone. Ovviamente non si tratta di documenti ufficiali, perché non è che i cani commettono crimini, o comunque qualsiasi animali commettono crimini o pensano di viaggiare in solitaria. Vengono praticamente utilizzati come decorazioni, come gadget, quindi non bastavano i collari, tutte le cose strabelle che stanno anche inventando, anche perché tra l'altro avevo letto una notizia che stavano tirando fuori comunque anche il vestiario per i cani, tutte cose strane. Là sono ancora più avanti, boh, magari si trasformeranno pure, non lo so. Prossima canzone, Ossessione con Samurai J.

0: però.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Stiamo parlando di tatuaggi che sono legati ai vostri affetti, a figli, animali, genitori, e stanno arrivando un sacco di messaggi.
0: Figli e animali erano due parole diverse,
2: eh? Dico, certo. Che... Ciao bellezze, tatuaggi ne ho 5. I più importanti sono, e questa è una frase, e se hai bisogno non mi trovi, cercami in un sogno, con la data di nascita di mio figlio, il 2009, sul braccio sinistro. E uno ancora stilizzato.
0: Ah, un'ancora?
2: Ah sì, un'ancora, scusate.
0: C'è anche la foto, Eli.
2: Sì, stilizzata, che ha un cuore per la donna della mia vita, Giulia, mia figlia.
0: Che bello, ragazzi. Allora, quali tatuaggi avete che vi collegano ai vostri affetti?
3: 393 73 66 170 e il

0: tatuaggi legati ai vostri affetti ne avete?
1: Luca lo stradino di Caorle scrive: tatuato un disegno della mia famiglia fatto da mia figlia prima elementare e il nome Greta, che ha scritto in caratteri maiuscoli insieme alla data di nascita, e ci ha mandato anche la fotografia.
0: Sul braccio sembrerebbe, no? Potrebbe essere un braccio, sì.
1: Sì. Sentiamo invece lei.
2: Ciao bella Monella, io sono Patti d'Arcade.
1: Ciao Patti.
2: Io ho 7 tatuaggi. Uno è la zampetta della mia cagnolina, proprio fotocopiata e fatta fare, uguale. Uno con mia sorella. Uno di mio marito, con mio marito, con l'iniziale di mio marito. E uno particolare è simbolo della Sicilia, la Trinacria, con Love Sicilia e la posta della O fatta alla forma della Sicilia. Ciao!
1: 7 tatuaggi, un bel numero.
0: Robe tutte anche belle complicate, e voi come siete messi?
3: Salvati questo numero. 393

0: oggi legati ai vostri affetti?
1: Sentiamo lui.
2: Io ho tatuato un demonietto, un diavoletto,
1: sì,
2: con in mano i dadi, con rappresentato la data di nascita di mia moglie. Mi ero dimenticato il compleanno un anno e quindi ho fatto questa cosa. Poi ho avuto, strada facendo, tre figli e ho tre angioletti con appunto la data di nascita
1: per sicurezza
2: impressa,
1: sì,
2: nell'angioletto,
1: così le vedi
2: per non dimenticare.
1: Bravo.
2: Le date,
1: bravo.
2: La cosa bella è che ce li ho nella schiena, devo guardarmi allo specchio.
1: Spero tu l'abbia scritto al contrario, perché sennò come fai?
2: Buongiorno.
1: Scusami, è un po' scomodo.
3: 393 73 66 170 e il

0: con Prima Donna siamo arrivati alla fine anche di quest'ora. Non siamo riusciti a mettere tutti quanti i messaggi, ma abbiamo visto anche tutte le foto che avete inviato con i vostri tatuaggi legati a figli, animali. C'è uno bellissimo con un gatto, quindi grazie.
1: Che carino, col gatto con le zampe all'infinito. Sì. Grazie Eli, noi ci ritroviamo domani stessa ora, stesso posto. Vuoi venire?
0: Ma certo, come sempre.
1: Ok, ciao. Dai, ora siamo a posto, raga. Voi invece restate, che tra poco c'è un'altra ora da passare insieme. Tante notizie, si gioca, tante cose da fare insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è

0: Su Radio Bella Monella apre ufficialmente le due ore fino alle 18:15 con Andrea e Alvise.
1: Quante emozioni, che bel ritorno ragazzi, anche questo martedì non è ancora giro di boh, ma noi stiamo già cominciando a festeggiare, cominciando già a mettere lo spiedo, signori, la sigla.

0: bentornati ancora una volta anche in questo martedì dalle 16 alle 18 con Andrea e Alvise, puntuali questa volta come uno spiedo svizzero, perché stiamo facendo
1: bello, sì, mi piace fare... questa cosa. E gli orologi?
0: Mi piace, li abbiamo lasciati a casa, sì, perché avevamo paura che ce li rubassero, ma
1: perché
0: nel frattempo...
1: noi vogliamo divertirci e quindi non guardiamo il tempo.
0: Bravo,
1: noi arriveremo fino alle 21
0: capito
1: oggi.
0: E interventi da tre,
1: quindi assolutamente
0: perché dobbiamo essere precisi, Alvise, che non possiamo non guardare il tempo,
1: ci mandano la polizia della radio,
0: assolutamente corretto peraltro, cioè noi siamo i primi a dire ragazzi,
1: e favore. Quindi diamo largo spazio alla musica, torniamo nel 1998 con Vasco Rossi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Manco a fa così però, cioè nel senso,
1: bisogna fare rapido.
0: Ho capito, però insomma c'è Blasco.
1: No, lascia Vasco Rossi,
0: è forte Blasco, scusa, possiamo tenerlo ancora un po' a lungo, no?
1: Non si può.
0: Abbiamo appena cominciato, tante cose da raccontare.
1: Fai parlare questo giovane emergente.
0: Vasco Rossi, 1998, quanti anni hai?
3: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Cante Villa Banks su Radio su Belle Monella, spingere, stavo mettendo insieme un sacco di cose.
1: Anche su Radio Villa Banks comunque.
0: No,
1: bello,
0: non era Radio Villa Banks, era il fatto di mettere le belle notizie già all'interno di questa canzone.
1: Sì, ragazzi,
0: e non andava bene.
1: Perché stanno arrivando, anzi, sono qui con noi. Le notizie, quelle simpatiche, quelle divertenti, quelle che ci fanno sorridere, quelle che ci fanno dire ah, per fortuna c'è anche della bella cosa nel mondo, le belle notizie.
0: Ma guarda, questo non so dirtelo, però sicuramente arriva una bella notizia per tutti coloro che amano i film basati sulle macchine che poi pian pianino diventano della guerriglia urbana. Ok?
1: Di cosa stai parlando?
0: Fast and Furious.
1: Ah, certo, mi immaginavo.
0: Fast and Furious è partito come delle persone che facevano delle gare clandestine, quindi comunque non della legalità, ok? E poi pian pianino sono arrivati a spararsi con i carri armati.
1: Vero, però già nel primo, se non sbaglio, facevano narcotraffico, comunque traffico di qualcosa.
0: Vabbè, però diciamo che il tutto era ambientato sulle auto.
1: È vero, questo sì.
0: Poi quello che c'era all'interno dell'auto era un'altra cosa.
1: Se non sbaglio, in uno degli ultimi l'auto è scesa giù dall'aeroplano planando verso una montagna. È una cosa sensazionale. Comunque,
0: ma
1: cosa ha fatto
0: attenzione.
1: Rapido e Furioso?
0: Cari amici amanti di Fast and Furious, sappiate che arriverà anche in TV. Ovvero Vin Diesel ha confermato lo sviluppo di 4 serie spin-off.
1: Ma Vin, allora, hai finito i soldi? C'è qualche bisogno? Vuoi un assegno? Cioè, ma basta, ma perché di cosa devi parlare ancora?
0: Non ne ho la minima idea, quindi preparatevi, sedetevi sulle vostre, abbracciate le vostre auto e ditegli che sta per arrivare la serie su Fast and Furious.
1: E ditegli che lo chef Tony non è con noi, è distante. Non può tagliarvi le marmitte, tranquillo.
0: Ah, Toretto.
1: Okay. Chef Tony. Tony.
0: Pensavo allo chef Tony.
1: Quello dico, chef
0: Ah,
1: Tony.
0: Proprio quello. Sì. Allora, perdonate, non avevo capito io. Radio Bella e Monella.

convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Sotti e Max Pezzali, come nei film su Belle Monella, vi stiamo parlando delle belle notizie.
1: Ecco, sono belle, sì, quella di prima un po' meno. Speriamo che questa seconda sia un attimo più carina, più interessante, più bella, no?
0: Eh sì, attenzione, okay. Perché al Foro Italico Yannick Sinner, che tra l'altro io vorrei anche farvi sentire che ciò che mandò tempo fa Yannick.
2: Ciao a tutti, sono Yannick Sinner, volevo salutare milioni sì. Amico Alvise e dedicare la vittoria di Madrid.
0: Ti ricordi quando aveva mandato questo vocale?
1: Ma non è lui, evidentemente non è lui.
0: Questo momento sta giocando gli ATP, ok, sì. Su terra battuta a Roma.
1: Certo, gli internazionali.
0: Tu sai dov'è Roma?
1: Certo, no, Roma è in Italia, siamo la capitale, siamo
0: bravo,
1: nel Lazio.
0: Perfetto, in questo momento sta facendo il derby italiano con Pellegrino.
1: Perfetto.
0: Sta vincendo. Non chiedermi il punteggio, perché però sta vincendo
1: il punteggio.
0: Vedo 1-0. Quindi
1: 1-0.
0: Ha segnato un gol probabilmente Yannick Sinner.
1: No, sono 3-3, 1-0.
0: A meno che non sia il play.
1: No, non c'è
0: il play out di Serie B tra Sud Tirol, Yannick Sinner e
1: Pellegrino di dov'è? Sentiamo.
0: Magari sarà Barese, visto che
1: Barese,
0: sarà
1: Barese, certo, no, è vero.
0: Però
1: comunque ecco, perché prima aveva battuto appunto anche
0: Popperin, che non è Popeye,
1: non si vedrà così comunque, credo, no?
0: Popperin, allora
1: chiediamo scusa a tutti gli appassionati di Popperin.
0: Noi sappiamo solo gli atleti italiani,
1: certo,
0: quello e basta.
1: Non sai di dove è Pellegrino, però, perdona.
0: E neanche tu lo sai, perdona.
1: Pellegrino,
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Subsonica, tutti i miei sbagli su Radio Bella e Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ma non scappiamo, quindi fermi qui che fra pochi istanti torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Stanco dei prezzi che salgono.
5: Chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
9: Tutta da cantare.
8: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
9: Di Radio Bella e Monella.
8: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.

0: Audi prima scelta plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scoprili da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: 21 ottobre 1879, Thomas Edison accende la prima lampadina.
4: Funziona!
5: 17 dicembre 1903, i fratelli Wright fanno il primo volo su un aereo a motore.
6: 14 maggio 2026, a Treviso, in Viale della Repubblica 92, apre il nuovo supermercato Alì, per offrire la qualità e il servizio Alì di sempre.
7: 14 maggio 2026, ore 9:30, apre a Treviso il nuovo supermercato Alì, in Viale della Repubblica 92. E fare la spesa sarà sempre un piacere.
8: Sta cambiando il modo di leggere il giornale. Più chiaro, più dinamico, più tuo. Stiamo ridisegnando il modo in cui leggi il tuo mondo, il tuo Veneto. Un'estetica essenziale, la profondità di sempre. Il nuovo Mattino di Padova sta per arrivare. Segna la data, mercoledì 13 maggio. In edicola scopri la nuova grafica. Mattino di Padova, il giornale dei padovani, tutto nuovo.
9: I debiti non ti fanno vivere. Liberatene e riparti pulito. La legge 3 del 2012 e le nuove norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Contattaci, ti aiuteremo a trovare una soluzione. La consulenza è gratuita. Vai su legge3.it o chiama il numero verde 800 66 25 18.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Gelosia.
2: Cesare Cremonini dicono di me.
1: E Raffaella Carrà con Luca.
2: Luca, Luca.
1: Basta, solo una volta era Luca, però.
2: Attento alla buca, Luca.
0: No. Bella e Monella.
2: Amici, 16:43 minuti, come passa il tempo quando ti diverti? Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Apriamo l'argomento dedicato a questa oretta insieme, perché stiamo andando verso la fine di un'era, soprattutto per tutti coloro che hanno avuto la felicità, ok, di essere bimbi tra gli anni 80, gli anni 90 e gli anni inizio 2000. La FIFA ha annunciato di aver chiuso la sua storica collaborazione con la società Panini.
1: No, no, sì. Ma che brutta cosa,
2: cos'è sta roba?
1: No, perché non volevo essere troppo triste, perché no, sembrava troppo melodrammatico, però diciamo che è un po' un fail questo, no, per tutti noi. Dai, beh, veramente, dai, è drammatica la situazione. Infatti, allora, è una canzone drammatica, qualcosa di
2: mettere. No, no, no, no, non possiamo, assolutamente.
1: Peccato. Peccato.
2: Dopo che l'azienda italiana ha prodotto oltre 50 anni, ok, per 50 anni gli album di figurine adesive per mondiali di calcio, nel 2031, segnatevi questa data, arriverà il passaggio di testimone con il subentro di una società americana.
1: Ok.
2: Che uno dirà, ma non è che magari il presidente della FIFA sta strizzando l'occhio all'America?
1: Stati Uniti intendiamo.
2: United questo. State of America, my friend.
1: Ma no, ma non è una cosa possibile. Tu sei troppo complottista, indubbiamente non una persona con un cappello,
2: diciamo,
1: scritto, no,
2: diciamo che comunque c'era già stato del petting per quanto
1: cosa?
2: Riguarda del petting,
1: ma non credo,
2: per quanto riguarda l'europeo del 2024, che sì, c'era già stato questa nuova società per quanto riguarda le figurine.
1: Posso dire però,
2: prego,
1: arrivare al centenario del 2030 almeno un minimo di dignità in conclusione,
2: dici, okay, perché la dignità
1: sì,
2: è tutto,
1: certo.
2: Detto questo, amici, vi chiediamo al 393 7366 170 di fare un po' un brainstorming legato agli album di figurine che avete avuto nella vostra vita.
1: Qual è stato il vostro primo album di figurine?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Marco Carta dal 2009 con La Forza Mia su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è stato il tuo primo album di figurine. Te lo ricordi? Raccontaci.
1: Perché ve lo stiamo chiedendo? Perché a quanto pare la fine di un'era, la FIFA ha annunciato che Panini chiuderà nel 2030, che comunque non è domani, ci manca ancora.
0: Sì, la loro collaborazione,
1: annetto, no?
0: Non ci sarà più quell'immagine.
2: Alvise. Mancano solo 4 anni al 2030.
0: Vabbè, pazienza.
1: Mi sono un attimo preoccupato.
0: Ce ne
1: perdonami.
0: Una ragione. Che
1: perdonami, lo so, vuol dire che ci sono tantissimi dal 2017, anno in cui eravamo per la prima volta esclusi dal mondiale. Ma non importa, non importa. Comunque, le strade, appunto, di FIFA e Panini si separeranno. Questo sì, si divideranno dopo la scelta della federazione. E si chiamerà Fanatics, la nuova azienda. Questo è l'azienda che dovrebbe prendere il posto di Panini, che ha come si base gli Stati Uniti.
0: Possiamo dirlo così.
1: Come?
0: United States of America.
1: Ecco. Adesso bisogna capire un po' se questa cosa è spinta da qualcuno, non è spinta da nessuno. Però
0: sta a noi deciderlo.
1: Abbiamo il numero di Panini, chiamiamo il signor Panini.
0: Mi dispiace, però mi farebbe piacere se volete fare un album di figurine su di me. Io sono completamente a disposizione.
1: Anche perché la Panini non ha dato nessuna dichiarazione, cioè tanti stanno parlando, ma Panini non ha detto nulla.
0: Assolutamente nulla. Vuole rimanere nel suo silenzio. Ed è giusto anche così, invece che magari tirar fuori tante cose, come stanno facendo anche gli altri.
1: Giustamente.
0: Quindi amici, continuiamo a chiedervelo, facciamo un attimo un brainstorming da quando eravamo piccoli. Tra poco vi raccontiamo anche noi quali saranno stati i nostri primi album, ma noi vogliamo sapere il vostro al 393 7366 170.
3: Radio Bella e Monella.

0: messaggi d'Alessio. Mon amour su Radio Belle Manella 393 7366 170. Vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo album di figurine.
1: Si va fuori dal calcio per quanto riguarda lui. Ci scrive il mio primo paura. Album è vero, ho detto un po' così. Si va fuori dal
0: sei
1: calcio,
0: è stato un po' troppo sì. tracotante.
1: Comunque dice il mio primo album delle figurine è stato quello del film del Re Leone.
0: Oh, bello.
1: Sai che non, nella mia testa, no, stavo immaginando a quale stagione, a quale campionato calcistico facesse riferimento il mio primo album di figurine Panini. In realtà, in effetti, non ho fatto i calcoli che magari qualche altro album derivante da qualche film visto al cinema con i miei o robe di questo genere mi è arrivato in mano.
0: Ma esatto, noi stiamo parlando in tema molto più ampio, cioè noi abbiamo dato questa notizia della separazione delle strade, ok, tra la FIFA e appunto la società Panini, che tutti quanti conosciamo, e vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro primo album. Ad esempio il mio, a memoria, eravamo in concomitanza io e mio fratello. Io, che sono più piccolo di mio fratello, sì. ce l'ho avuto legato a tutto il mondo animale, quindi ogni pagina segnava una tipologia di scenario, quindi la savana, la foresta, e c'erano le varie immagini da attaccare. Bello. Mio fratello invece, che era un po' più grandicello, aveva, c'è stato un anno dove, anzi più di qualche anno, dove le figurine le trovavi all'interno delle gomme da masticare e avevi le micro figurine con un piccolissimo quadernino dove tenevi
1: belli
0: tutto
1: quelli,
0: quanto.
1: Gli album quelli mignon,
0: te li ricordi?
1: Ce li avevo, sì.
0: Ecco, mio fratello aveva quello della serie A di quell'anno, adesso non mi ricordo quale sarà stato.
1: Quello sicuramente l'ho avuto magari più tardi rispetto a tuo fratello, e la prima secondo me era una stagione 98-99, mi ricordo un UEA, un Albertini, cose così.
0: 393-7366-170, qual è stato il tuo primo album di figurine?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.